Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Christmas.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne

capio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Baby, non ho risposte, soldi nemmeno. Ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un

Pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo.

0: diventa una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame, monsieur, buongiorno, buongiorno Zeta da Carolina Russi Pettinelli.

Saremo insieme fino alle ore 9 e potete guardarci, vederci anche in radiovisione. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica, ricca di contenuti esclusivi. Si chiama RTL 105 Play, è gratuita e dovreste averla tutti sui vostri smartphone, anche perché ci sono tanti contenuti esclusivi al suo interno, interviste con i vostri artisti preferiti, la possibilità di vincere dei biglietti per degli eventi molto particolari. Ovviamente potete rivedere anche il nostro Radio Z Future It's Live, andato in onda il 2 settembre con una lineup pazzesca, e se ve lo siete perso è sempre lì. Allora, la mattina mi piace provare a iniziare col piede giusto, ovvero quello sinistro, e potete scrivermi qualsiasi cosa voi vogliate al 335 30 10 25. Protagonista assoluta, ovviamente, la musica.

Pensate a quanti casini Marrakesh e Gwen possono fare insieme. Sono le 7 e 4 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli. Molte le hanno riconosciute. È la base della famosissima Gangs Paradise, che era un brano di Julio del 1900, se non sbaglio 95, ma potrei sbagliarmi. C'è anche chi inizia la giornata col piede sinistro, vi leggo, piccola magia.

brividi di Ed Sheeran, Shivers. Sono le 7:11 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E voi che iniziate la giornata, bene o male, dipende. Allora, Antonio mi scrive: io con il sinistro non ci prendo neanche l'autobus. E invece Paolo da Palazzolo sull'Oglio, Brescia, non lo sapevo, l'ho cercato, sembra anche bellissimo. Grande Carolina, piede sinistro sempre. Vabbè, non ce n'è uno giusto, cioè il vostro. 335-3010-25. Qual è quella cosa che oggi proprio non vi va di fare? Cerchiamo di esorcizzarla tutti insieme. Ora, Emma e Fabri Fibra, questa è antidroga.

La splendida chimica tra Emma e Fabri Fibra. Antidroga, sono le 7:15 minuti su Radio Z e vi leggo al 335 30 10 25. C'è anche Carmela che dice: non so se è con il destro o con il sinistro, ma comunque mi sono alzata male e noi siamo qui apposta, oltre con una selezione musicale credo pazzesca, per cercare di farvi tornare il buon umore e farvi capire che non siete soli, perché alla fine svegliarsi presto molti lo amano, ma non è facile. Le mie borse sotto agli occhi che potete vedere in radiovisione lo dimostrano. Kintsugi, la nuova di Elisa,

sembrava una bella storia quella tra Fedez e Chiara Ferragni, soprattutto dal videoclip in radiovisione. Poi, insomma, come tante altre cose non funzionano, non ha funzionato neanche questa. Sono le 7:21 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Ragazzi, Radio Z vi invita ad assistere a Rider, il nuovissimo film originale firmato Rowan e Dade, in cui l'arte cinematografica si unisce a quella musicale. Andate subito su RTL 105 Play, nella sezione Special in Contest o sui nostri social, e scoprite come partecipare, perché con Radio Z puoi esserci, e può esserci anche Francesco da Milano che mi scrive: io è già tanto che mi alzo, come ti capisco, è tosta per tutti, e non so se ci si abitua prima o poi oppure no. Ci sono le bugie, quelle di Shiva.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Shiva bugie, sono le 7.25 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, che non è affatto capace a mentire. È un disastro, mi sarebbe tanto servito nella vita e invece non ci riesco proprio, mi si vede, mi si alza il sopracciglio destro. Voi ci riuscite? 335 30 10 25. C'è Malcolm Todd, Earrings.

piacerebbe che fosse già domenica. Safe, sono le 7.31 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e voi che non riuscite a dire le bugie come me. Al 335 30 10 25 Mario scrive: io non ci sono mai riuscito e è difficile mentire soprattutto a mia moglie e soprattutto alla famiglia, soprattutto a entrambe, quindi praticamente è difficile mentire a tutti, ma ci sono dei veri professionisti. Io nella vita ho incontrato degli uomini che mi hanno raccontato proprio delle identità parallele, delle storie, delle cose mai viste, mi hanno fregato malissimo. Infatti ormai non mi fido più di nessuno, non è colpa mia. Ecco, infatti a volte ti ritrovi a dire, come in questa hit virale, non mi innamorerò.

0: E a proposito di giovani wannabe, ci tenevo a fare gli auguri a una nostra ascoltatrice, Marzia, che mi ha scritto poco fa. Oggi compio, finalmente oggi raggiungo la maggiore età, compio 40 anni e mi sveglio ogni giorno con voi. Auguri Marzia per questi 18.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Ma buongiorno, buongiorno da Radio Z, sono le 7.39, io sono Carolina Russi Pettinelli, ben arrivata Carolina, sono molto contenta di essere qui, anch'io lo sono contenta, un po' meno però nei primi minuti. Ed è bello poterlo dire, perché tendenzialmente si fa questo gioco del no, ma siamo tutti felici, non è vero, io vi adoro al 335 30 10 25, arrabbiati neri che non vi volete alzare, oppure che vi siete alzati e state portando i bambini a scuola. È bella la radio verità. Moving to the sun.

Moving to the Sun. Sono le 7.41 su Radio Z e c'è Tommy che sta andando a scuola e non ci vuole andare per niente, però dice almeno vi ascolto. Impazzano sul www tutte le parodie di Moving to the Sun con le persone che fanno. Io ci ho provato effettivamente, è fighissima, ma sono un po' così. C'è Partenope, Serena Brancale, The Colors e Merck in Cremont.

0: rileggere Osvillan. Sono le 7.48 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, voi che state andando a scuola. Ciao Radio Z, sto andando a scuola, ma con voi è molto meglio. Ecco, quando andavo a scuola io Radio Z non ce l'avevo, era molto faticoso svegliarmi. Infatti, nonostante andassi bene a scuola, entravo molto spesso in seconda ora, fino a che la preside mi disse: guardi, Russi Pettinelli, lei deve iniziare a entrare come tutti quanti gli altri, chi si pensa di essere? Io, guardi, le faccio saltare l'anno. E da lì ho dovuto invertire un attimo la rotta, perché sennò era un problema. Voi avete mai fatto qualche marachella a scuola? Siete mai stati ripresi per qualcosa, una nota, un episodio strano? 335 30 10 25, raccontatemelo serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Brescia, serenamente, sono le 7.51 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e voi che avete anche provato, come ha fatto Alessia Racomo, a saltare la scuola, ma è stata beccata dopo solo 2 ore. E poi se lo fai così ti beccano subito, non lo fai più. Non so se è un bene o un male. Primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

tutto il potenziale di Somber su Radio Z. Sono le 7:59 minuti e questo ragazzo non si ferma, ha fatto anche un'ottima performance reinterpretando un brano del ai VMA di George Michael che si chiama Fate. È stato bravissimo, ovviamente è stato ripreso da tutte le testate, ripostato ovunque sui social perché hanno fatto un omaggio alla scomparsa di il grandissimo cantautore e lui ovviamente si è distinto. Tra l'altro si è presentato con un pelliccione gigante da fare invidia anche a Crudelia De Mon. Io spero fosse sintetico, spero proprio sì, perché era troppo grosso. Su Radio Z sono le 8.

0: Madonna ci invita a ballare nella sua danzeteria. Sono le 8 e 3 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli, quello che era un famosissimo locale a New York negli anni 80 che poi ha chiuso. Infatti ci sono ancora le entrate, c'è l'ingresso, però l'insegna è caduta, insomma non ci si può più ballare. Continuiamo a farlo con Robe, per te, Follow the Sun.
1: Follow the Sun.

0: Io non so più cos'è normale.
1: Cos'è normale? Cosa non lo è? Difficile capirlo. Dito nella piaga, che fastidio. Sono le 8 e 9 minuti e voglio tutti i fastidi vostri al 335 30 10 25. Cosa vi dà fastidio oggi? Una cosa qualsiasi, va bene, vi leggo. 335 30 10 25. Può essere il corso di Pilates, può essere l'aperitivo con gli amici a cui avete detto sì, ma in realtà non vi va di andarci per niente. Può essere la palestra, insomma, non vi posso dire io che cosa vi dà fastidio a voi. Raccontatemelo. Secondo me, se le cose si dicono, poi piano piano in qualche modo passano, e lo fanno soprattutto se c'è tutta l'energia di Anna. Questa è la nuova White Girl Wasted.

White Girl Wasted, Anna, sono le 8:12 su Radio Z con tutti i vostri fastidi. Mi è arrivato anche un raffreddore di Lina da Milano che praticamente non sta respirando e dice: se lo dico passa, no, questo non posso farlo, però magari alleggerisce un po' la tensione. Io quando ho il raffreddore, per esempio, mi si chiude tutto qua su un non capisco niente, mi rincoglionisco ancora peggio di quello che io già non sia o non sono. Vabbè, è presto anche per me. Ariana Grande, Petal.

0: segno l'acquario, mi piace molto.
1: C'è Ultimo su Radio Z, sono le 8 e 18 minuti con tutti i vostri fastidi al 335 30 10 25. Jessica scrive: oggi mi danno fastidio le persone. Beata te Jessica, a me non solo oggi, molto spesso mi danno fastidio le persone. Ciao Radio Z, quello che mi dà fastidio è non essere compresa dal datore di lavoro. Questo è un bel problema, perché tendenzialmente passiamo il 70% del nostro tempo nel luogo di lavoro, per cui se non si va d'accordo con la persona che è sopra di noi, può essere una giornata, può essere molto molto dura. Mi dispiace, trovo il modo per parlarci, magari sicuramente ci hai già provato, ma non lo so, ogni giorno è diverso, riprova, crede.

0: Torno da te.
1: Ragazzino, Fred De Palma, sono le 8:22 su Radio Z con tutti i vostri fastidi. C'è che è molto infastidito dal traffico. Io lo capisco, tra l'altro quest'ora è tremenda, soprattutto perché lo sappiamo, tutti portano i bambini a scuola e quindi si fa il tappo, il tappone. È scomodissimo questo e poi verso le 5-6 del pomeriggio un disastro. Belle Pumps, la nuova di Bea.

come stai? Ci siamo presi a invertito le con la R, da fare tutto a tu che fai finta di niente, la

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8.29 su Radio Z, nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Sulla scia di Eni e IP, anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio. Cambiamo argomento. La Boeing si è aggiudicata un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il nuovo caccia futuristico della marina americana. Lo ha annunciato il Pentagono al termine di anni di competizione riservata e di diversi falsi allarmi sull'assegnazione dell'appalto. Cambiamo di nuovo argomento. Con la firma di un ordine esecutivo, Donald Trump ha inaugurato la nuova era dell'intelligenza artificiale. Si chiamerà superintelligenza. L'annuncio dopo il vertice alla Casa Bianca con i rappresentanti delle Big Tech. Hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia per questa tecnologia, ha affermato il presidente americano. Per ora è tutto, le news tornano più tardi e ascoltiamo insieme le previsioni del meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola con ancora condizioni anticicloniche. Tempo di conseguenza asciutto e ben assolato, qualche nube di passaggio localmente compatta sulle regioni di nord-ovest, anche sui rilievi alpini, ma si tratta di nuvolosità sterile e non darà luogo a conseguenti effetti, il tutto con temperature diurne ancora oltre le medie del periodo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Tutto ciò che tocca diventa oro ormai. Achille Lauro 1969, sono le 8:37. E se avete vissuto quell'anno, raccontatemi un aneddoto o qualcosa. Io non c'ero. 335-3025, pubblicità e torniamo.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Le 8:38 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli, che nel fuori onda stava guardando una bellissima intervista di Tedua, che seguiremo tra l'altro come radio ufficiale nel nuovo tour dopo il grande successo di San Siro, che parlava della sua famiglia, del rapporto difficile con il padre e del fatto che non ci sia niente di male ad essere cringe. E io sono talmente d'accordo, ognuno di noi è imbarazzante su qualcosa. Voi su cosa lo siete? 335 30 10 25, avete Miley Cyrus, puoi pensarci. Let's go.

Free Suede, Miley Cyrus, sono le 8.42 su Radio Z. In che cosa siete cringe? Jessica mi scrive: sono cringe quando ballo, mia figlia me lo dice sempre, ma a me non importa perché mi fa sentire libera. Giustissimo, ognuno di noi ha quell'aspetto cringe, va difeso. Noemi.

Prima e unica collaborazione tra Irama e Elodie, ex. Sono le 8.48 su Radio Z e si può essere amici di un ex. Io questo oggi, che è mercoledì 30 settembre, mettetelo agli atti, lo voglio testimoniare. Pensate che un mio ex fidanzato è addirittura il mio commercialista. Tutti dicono no, ma non è possibile, ma rimane qualcosa. Invece no, i rapporti si evolvono e se uno vuole bene a qualcuno ci può rimanere amico tutta la vita. Anche uno dei miei migliori amici, tra l'altro, ha avuto una liaison con me. Adesso sono pochi e io alla fine sono sempre mia nonna. Però effettivamente, secondo me, si può rimanere amici con un ex. Ditemi che non sono la sola. 335 30 10 25. C'è una coppia molto chiacchierata ed è quella formata da Karol G e Bruno Mars. Questa è Still.

primo brano in inglese della carriera di Karol G insieme a Bruno Mars, The One and Only. Still, sono le 8:52 su Radio Z e sì, mi date ragione, si può rimanere amici dei propri ex. Il mio ex mi ha fatto l'analgesia, non lo so, vabbè, del parto del mio primo figlio è stato vicino a me e a mio marito uno dei momenti più belli della nostra vita. Si può rimanere grandi amici. E ancora, io sono amico della mia ex da 25 anni. 25 anni sono tantissimi. Tu es noir.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Berlino Ernia, sono le 8.58, ore 59 su Radio Z. Abbiamo deciso qui oggi ufficialmente, lo dico al direttorissimo Luigi Provenzani che è appena entrato negli studi pronto per il Turbo Z, che si può rimanere amici di un ex, lo scrivono proprio tutti, eh. Io avrei voluto, tranne uno che mi scrive io avrei voluto, ma la sua attuale ragazza l'ha obbligato a bloccarmi. Molto male, non è corretto bloccare nessuno. Io vi auguro un'ottima giornata, spero sia veramente una delle migliori. Ci ritroviamo domani mattina sempre alle ore 7. Ciao a tutti.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Buongiorno, sono le 9 quasi.
3: Turbo Z.
2: Si parte e inizia Turbo Z. Buongiorno, buon mercoledì, è il 30 di settembre. Siamo arrivati alla fine di questo mese molto molto strano. L'abbiamo fatto sempre insieme, ovviamente qui su Radio Z. Grazie a Carolina Russi Pettinelli per queste prime due ore del mattino con Buongiorno Z. La ritroviamo domani, come ha giustamente detto, alle 7. Adesso ci sono io, che sono Luigi Provenzani. Fortunatamente non sono da solo, non lo sono mai stato, perché ci siete voi e siete tantissimi al 335 30 10 20. Anche in questo mercoledì mattina scriveteci, inviateci messaggi scritti, vocali, WhatsApp, SMS se preferite, non so perché preferite magari gli SMS perché ce l'avete nella tariffa e li dovete usare, potete farlo con Radio Z, non ci offendiamo assolutamente. Ci potete seguire anche in TV al 266 del digitale terrestre, siamo anche su Sky al 735 e in streaming su RTL 102.5 Play. E allora dai, partiamo con Sfera e Basta.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento mi ha portato lontano, anche da quelle persone.

giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Attesissima la nuova di Sfera Ebbasta, si chiama Lontano, trovata su Radio Z alle 9:04 minuti, con voi al 335 30 10 25 e la nostra musica. Vi portiamo dall'Italia con Sfera e le canzoni più attese al mondo, perché ce ne andiamo da un artista che stiamo conoscendo sempre un pochino di più. Lei nasce sulla East Coast a New York, si sposta e cresce in quel della West Coast a Los Angeles. Parliamo di Audrey Aubert e questa è Sue Me, che potrebbe essere tradotto come denunciami, fammi causa, una cosa del genere, qui su Radio Z.

0: notte.
1: Bossa nostra Gaia su Radio Z alle 9:11 minuti. Ancora buongiorno da Luigi Provenzani a tutti voi che ci scrivete al 335 30 10 25. C'è Francesca che dice: stamattina mio figlio non voleva alzarsi per andare a scuola. Gli ho detto che ero uguale alla sua età, non so se mi abbia creduto effettivamente. Beh, Francesca, poco importa, l'importante è capire se ce l'hai fatta a farlo alzare e portarlo a scuola, perché poi è quello il problema, no? Magari non si ha voglia, non si ha... Cioè, si vuole continuare a dormire, credo sia lo stesso anche con il lavoro per tutti voi al 335 30 10 25. Raccontatecelo, siamo qui apposta. Nel frattempo ci sono Annalisa e Madame, questa è Amica.

0: Amica con Madame Annalisa su Radio Z alle 9:15 minuti con voi al 335 30 10 25. A proposito di scuola, ci scrive Davide: ho appena accompagnato mia figlia, prima di scendere mi ha dato un bacio e mi ha detto buona giornata papà, e niente, mi ha sistemato la mattina. Basta poco, certe volte basta un piccolo gesto, lei magari non se n'è neanche accorta dell'importanza di un gesto così piccolo. Ci sono Westcross e Fra Quintale, questo è Scarabocchi su Radio Z.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti, sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice, è una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

ci capisco che in fondo ci tieni. Mentre per farti forza tiri su barriere, sfumi di azzurro questi giorni neri. Macchine strette diventano hotel, una panchina mi parla di te. Emozioni stringono come catene, ci lasciano a terra come sigarette.

0: Emma e Baby Gang, Hangover alle 9:20 minuti su Radio Z. Vi assicuro che nei messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25 c'è tanta carica. Adesso li ascolto, che ci sono anche tanti messaggi vocali che voglio raccontarvi qui in diretta su Radio Z. Se volete farlo, il numero è quello che ho appena detto, 335 30 10 25. Molto semplice, mi raccomando, e prendiamolo con la giusta carica questo mercoledì. Stavo dicendo martedì, quindi pensa tu. C'è Giulia che è già al lavoro da un'ora e sta aspettando con ansia il secondo caffè. Dice: il primo non ha fatto assolutamente effetto. Giulia, mettiamo in questo secondo caffè tutta la nostra energia per cercare di svegliarti al meglio e farti arrivare a fine giornata. C'è Tedua Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Edua era la sua blu su Radio Z alle 9:24 minuti con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, forza che la vita è un mozzico, io mi sono svegliata alle 4 meno 10, ho già finito di lavorare. Beata te, il bello di svegliarsi presto, dai, il lato positivo. Hesitate.

0: via radio.
1: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La situazione di rilievo è sulla 13 Bologna-Padova con 9 km di coda tra Occhiobello e Altedo per un incidente verso Bologna. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 64 Porrettana. E segnaliamo anche 5 km di coda in aumento per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Montecatini e Prato Ovest in direzione di Firenze. E i soliti curiosi in carreggiata opposta condizionano la viabilità tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Per incidente sulla 14 Bologna-Taranto 2 km di coda tra Fermo e Civitanova Marche che verso Ancona e 2 km anche tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Inoltre per lavori verso Ancona sulla 14 in particolare segnaliamo 2 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e raccordo di Casalecchio e 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. Sulla 4 Milano-Brescia per incidente tra due camion coda tra Pero e Cormano si passa su due corsie in direzione di Brescia. Coda per lavori sulla 8 Milano-Varese tra la Piedemontana e Gallarate verso Varese e per traffico occorrono 15 minuti da Fiera Milano in ingresso sulla 4.

discoteca. Piove in discoteca a Tommaso Paradiso alle 9:38 minuti con voi al 335 30 10 25 e Radio Z è un po' anche una discoteca collettiva in questa mattina, dai.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ed è questa la vostra radio, parlo di Radio Z ovviamente alle 9.39 minuti con Luigi Provenzani che sono io in Turbo Z, stiamo insieme con i vostri messaggi al 335 30 10 25 e c'è Anna che fa tutto un ragionamento su quello che dicevamo prima, no? I figli quando sono piccoli si svegliano presto e tu vorresti dormire, quando devono andare a scuola non si vogliono alzare e poi non si sa come arriva la pensione, è il ciclo della vita, è un po' tutta una contraddizione, vabbè. C'è Adela, Ain't in L.A.

Bella 80 in LA alle 9.42 su Radio Z. Magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando dagli Stati Uniti, magari proprio da Los Angeles, non lo so, in caso ce lo fate sapere, 335 30 10 25, anche su WhatsApp tranquillamente ci scrivete un bel messaggio. Nel frattempo la musica di Radio Z va avanti, perché lo sapete, non si ferma mai, arriva Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

13 Pietro, uomo che cade alle 9.49 minuti in questo mercoledì 30 settembre, siete su Radio Z e ci siete voi naturalmente al 335 30 10 25 a dare il valore aggiunto alla nostra radio e alla nostra musica naturalmente. Io non vi ascolto da Los Angeles ma da Rozzangeles, ci è arrivato un bel vocale con questa voce che ci racconta appunto questa roba qui che ci piace molto, perché poi li facciamo diventare anche delle discussioni, no? I vostri messaggi, se vi va, quindi siamo a vostra totale disposizione come sempre. Lui, lo sapete molto bene, viene da Salerno e ci ha fatto cantare e rilassare per tutta questa estate. Parliamo di Napoleone.

Sempre così, Cucù Marì, Napoleone, 9:52 minuti, questa è Radio Z. Allora, buongiorno Radio Z, vi sto sentendo da Helsinki in Finlandia. Buona giornata Italia, ma buona giornata a te Finlandia, anche se sei una persona sola e non sei uno stato intero. Giustamente ci fa molto piacere essere con voi dappertutto, lo fate anche grazie all'app RTL 102.5 Play. Mi raccomando, continuate a portarci sempre insieme a voi che ci fa piacere. Ci fate viaggiare con la testa e fate viaggiare naturalmente la nostra musica. Arriva Olivia Dean, questa è Baby Steps.

Aracetamolo, c'è Calcutta dal 2018, ragazzi, su Radio Z sono 8 anni, pensate. Beh, questa è Turbo Z con voi al 335 30 10 25, quando rimuginiamo sugli anni che passano. Naturalmente c'è il nostro amico che non si firma, dice: vi ho ascoltato da Roma a Sant'Oreste sulle strade del mondo. Mi sembra giusto, ascoltate Radio Z davvero ovunque, non importa essere vicini o lontani al nostro paese, all'interno, nel cuore, l'importante è essere sempre connessi su Radio Z, anche con l'app RTL 102.5 Play. E sono le 10.

Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, 10 e 2 minuti su Radio Z. Ci sarà anche Fabri Fibra al premio Tenco 2026 dal 20 al 24 ottobre a Sanremo con tantissimi artisti importantissimi: Agnelli, After Hours, Caparezza, Paola Turci, Carmen Consoli.

0: Amore Marea, quello di Brescia, alle 10:08 minuti, che ormai è veramente stato letto da tantissimi con il suo nuovo libro Nessuno ci insegna a cadere e tante presentazioni che ha fatto anche in giro per l'Italia. Bello scoprire anche questo suo lato e leggere le sue parole non musicate, no? Da un altro punto di vista. Ci piace quando questi artisti si fanno conoscere sotto altre vesti e sotto altri aspetti, al di là del gossip e della vita privata che hanno tutti, non so se vi piace. 335 30 10 25 il numero per i vostri messaggi. Tra poco vi leggo prima 22 Simba, che ci assicura che ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e puoi usarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. So

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ne vale la pena, 22 Simba su Radio Z, alle 10.12, storia bellissima, ce la racconta Elisa, dice: mio zio ha passato 30 anni a fare il commercialista, un giorno scopriamo per caso che nel tempo libero scrive romanzi gialli, ne ha pubblicati 3 e nessuno in famiglia lo sapeva, ma che scoperta fantastica è, Elisa, grazie della testimonianza. Ci sono Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Havana e Capo Plaza, questa era Vetrinieri alle 10.18 su Radio Z in questo mercoledì 30 di settembre con voi al 335 30 10 25. C'è Marco che ha una storia molto curiosa, dice: nel mio paese il panettiere ha sempre fatto il panettiere, poi una sera alla festa patronale prende il microfono al karaoke e scopriamo che ha una voce pazzesca. Da allora ogni volta che vado a comprare il pane mi aspetto che mi faccia un acuto, poi non è così. È una bella testimonianza, Marco, tanti magari hanno dei segreti nascosti e ce li raccontano. C'è Ultimo, questa è tutto.

Ultimo con tutto su Radio Z alle 10:21. No, ragazzi, sto leggendo i vostri messaggi al 335 30 10 25 e Luca ci scrive: il mio vicino è un signore di 70 anni che saluta tutti e annaffia le piante. Domenica l'ho visto su un palco con una band metal. Ma com'è possibile? Non ero psicologicamente pronto, dice. E vabbè, ci sta, ci stupiamo quando vediamo delle persone che conosciamo sotto certe vesti in vesti totalmente diverse. Ci sono i The Bowser qui su Radio Z. Lose Myself. No.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z. Paura per un volo della Fly Dubai partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. La trasmissione di un codice di emergenza dalla cabina di pilotaggio ha fatto scattare un'allerta dirottamento. Due caccia israeliani sono decollati per intercettarlo. L'allarme è rientrato quando il velivolo è atterrato a Tabuk in Arabia Saudita. Il segnale di emergenza sarebbe stato lanciato per errore nel corso di una collottazione tra piloti, uno russo e l'altro ucraino. Si attendono sviluppi nelle indagini sulla morte delle due donne di Pietracatella avvelenate. Ieri Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, è stato interrogato in questura 3 volte nel giro di poche ore, perquisiti gli studi e l'abitazione dell'uomo che al momento non risulta indagato. Siamo allo sport, il calcio. Il Manchester City ha annunciato ricorso contro la decisione di una commissione indipendente della Premier League che ha accertato gravi violazioni delle norme finanziarie per 9 stagioni, dal 2009 al 2018. Il club rischia sanzioni pesantissime. È tutto per il momento. Meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con ancora condizioni anticicloniche. Tempo di conseguenza asciutto e ben assolato, qualche nube di passaggio localmente compatta sulle regioni di nord-ovest, anche sui rilievi alpini, ma si tratta di nuvolosità sterile e non darà luogo a conseguenti effetti, il tutto con temperature diurne ancora oltre le medie del periodo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 6 km di coda tra Occhiobello e Altedo in direzione di Bologna. A chi viaggia in questa direzione consigliamo di uscire presso la stazione di Ferrara Nord, percorrere la strada statale 64 Porretana e rientrare in autostrada presso la stazione di Altedo. Sempre per un incidente sulla A14 Bologna-Taranto si sono formati 2 km di coda tra Civitanova Nova Marche e Porto Sant'Elpidio verso Pescara e 2 km di coda tra Fermo e Civitanova in direzione opposta. Sempre sulla A14 segnaliamo inoltre 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona e 1 km di coda sempre nella stessa direzione verso tra Pescara Nord e Pineto per lavori. Mentre per il traffico intenso ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia con incolonnamenti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrada è tutto, buon viaggio!

0: è una canzone che conosciamo tutti e balliamo tutti, ma non sappiamo mai come chiamare. Vabbè, la sessione numero 52 di Quevedo, Bizarrap e Quevedo, è la Music Session, chiamiamola così. Dai, alle 10.36 su Radio Z.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Siete su Radio Z in Turbo Z con Luigi Provenzani. A proposito, vedi, di aspetti che non si conoscono di una persona e che poi escono fuori tutti insieme, c'è chi ci manda un vocale e ci dice: mio marito ha sempre lavorato tanto, ha fatto il cuoco, per cui non aveva mai tempo per la sua passione, ma ora che è in pensione coltiva la sua passione per il canto e ha una voce stupenda. Buona giornata. E allora buona giornata a te, chissà che magari lo ascolteremo un giorno anche qui su Radio Z, perché no, ci fa una bella cantata tutti insieme. Poi quanto è bello quando si fanno quelle occasioni, no, tipo di karaoke comune tra amici oppure con qualcuno al pianoforte, veramente molto figo. Ci sono Giuliere, Achille Lauro, per noi.

0: Geolier per noi su Radio Z alle 10:41 minuti. Certe cose le dovremmo fare proprio per noi, non al di là di noi come coppia, come cantarlo loro. Per noi stessi. Ne parliamo anche molto spesso, secondo me, con i messaggi insieme a voi qui su Radio Z. Ci sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ed era liberato con Mahmood, Into Street, prima ancora Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, era Girl Next Door alle 10.49 minuti su Radio Z, con i vostri messaggi al 335 30 10 25, le vostre passioni anche che siete riusciti magari a coltivare solo e solamente nel tempo libero, non siete riusciti allo scoperto. Io ho conosciuto un ragazzo che faceva un agente di vendita, però di nascosto cantava per strada ed era bellissimo.

0: Cat's Eye Animals su Radio Z alle 10:52 minuti. Niente, un sacco di storie oggi. Da noi il postino ha iniziato improvvisamente a fare stand-up comedy nei locali. La cosa assurda è che è pure bravo. Adesso quando mi consegna una raccomandata mi aspetto una battuta. Bravo Davide. Ci sono Angelina e Marco Mengoni.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Clara Diamanti Grezzi su Radio Z a chiudere le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, come mi piace sempre dire, questo mercoledì 30 di settembre. L'appuntamento con Turbo Z e con me, che sono Luigi Provenzani, si rinnova per domani puntuali a partire dalle ore 9, che voi possiate coltivare la propria passione, la vostra passione, al di là di ogni limitazione, al di là di ogni obiettivo e al di là di ogni risultato. Bisogna coltivarla per stare bene prima di tutto. C'è Mario, a domani!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Quasi le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: E allora allacciate le cinture di sicurezza, siamo pronti a decollare mercoledì mattina e questo non è un volo come gli altri. Siete pregati di alzare il volume e scatenarvi senza freni. Questa è Radio Z, ma soprattutto anche oggi questa è Destinazione Z. Il nostro viaggio inizia ora. Un saluto a Luigi Provenzani che vi ha traghettato sino a qui. Adesso con il vostro Mario Vai andiamo dritti dritti fino alle 13. Anche in radiovisione, se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se siete in giro non avete scuse, perché c'è l'app di RTL 102.5 Play. Scaricatela, è gratuita. E ovviamente trovate un sacco di chicche esclusive da gustare. Ovviamente il nostro numero è sempre quello, 335 30 10 25. Raccontatemi cosa state combinando in questa mattinata del 30 di settembre. Partiamo con la musica, andiamo con una chicca internazionale. Ci sono Maluma e Shakira. Allora partiamo, alzate il volume.

Il sound, quello giusto, un merengue sensuale che unisce pop latino e sonorità tropicali contemporanee. Signori e signori, era Agua, il nuovo singolo delle due superstar colombiane Shakira e Maluma, che collaborano insieme per la quinta volta. Insomma, un grande successo uscito da poco, già in rotazione qui su Radio Z. Ci spostiamo sulla scena italiana con lei, Madame, e arriva la sua Mama Non Mama.

La hit del 2019, una volta ancora Fred De Palma assieme ad Anamela, 11 e 9 minuti in questo momento su Radio Z in Destinazione Z. Peraltro Fred De Palma è in rotazione con il suo ultimo singolo Ragazzino, ma soprattutto ci ha fatto scatenare in quest'estate 2026 con la sua La Testa Gira, cantata appunto assieme ad Anitta ed Emi Schilla. Molto bene, questo è il sound, quello giusto per affrontare questo mercoledì mattina. Allora restate su Radio Z, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Sentite qua, arriva Peggy Goo.

0: grafica sudcoreana Peggy Gu, che ritroviamo su Radio Z in Who Man, brano che vede la collaborazione con Hyra Star. 11 e 13 minuti, sono qui su Radio Z, tutta la musica da tutto il mondo, nazionale, internazionale, e ritorniamo in Italia per l'ultimo singolo uscito il 25 settembre, quindi fresco fresco, di un cantante che stiamo osservando sempre più da vicino. C'è Settembre, la sua ultima Lentiggini.
1: La vede il tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Brano del 2018 di Sfera Ebbasta, Cupido, 11:20, lui che è tornato sulla scena con Lontano, singolo estratto dal nuovo album Puro Sangue di prossima uscita. Peraltro sapete che è stato al centro dei riflettori mediatici perché ha girato il videoclip nel Cenacolo ed è stato il primo artista al mondo a riuscire in questa impresa. C'è chi si è scagliato contro di lui, io invece lo apprezzo perché è un modo per divulgare sempre di più l'arte anche attraverso appunto un videoclip. Nel frattempo su Radio Z continuiamo, loro sono stati nostri ospiti, ci sono Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci.

0: fosse roba mia.
1: Un brano estivo da ascoltare in questo inizio autunno. Stiamo parlando de Il Sole, cantato da Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, che sono stati appunto nostri ospiti recentemente. Trovate l'intervista su RTL 102.5 Play. Non ci fermiamo ovviamente qui in Destinazione Z su Radio Z con Harry Styles. Arriva la sua Dance No More.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla nostra rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla variante di Valico, dove per un veicolo in avaria si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Per un incidente ancora presente sulla A14 Bologna-Taranto tra una vettura e un mezzo pesante, si sono formati 4 chilometri di coda tra Fermo e Civitanova Marche per chi viaggia verso Ancona. È il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Sempre sulla A14 segnaliamo per lavori 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, 1 km di coda sempre nella stessa direzione tra Pescara Nord e Pineto e 1 km di coda anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sempre per chi viaggia verso nord. Mentre per il traffico intenso ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia con incolonnamenti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Dracula. Dracula, 11:37 minuti qui su Radio Z, e allora lo sapete, la musica non si ferma e continua H24. Restate lì per godere ancora del nostro sound, quello di Radio Z.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Eccoci, non ci fermiamo, soprattutto oggi che è mercoledì, il fine settimana è ancora lontano, abbiamo bisogno di carica ed energia per affrontare al meglio la nostra giornata. Magari c'è qualcuno che sta studiando, magari qualcuno sta lavorando in ufficio e lo fa con il sottofondo.

di Radio Z, questa è Destinazione Z, io sono Mario Vai e non vi lascio, non vi mollo, fino alle 13 sono qui. E allora arriva lui che si prepara ad un tour europeo, Cernia, con la sua dedica.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, la sua dedica, 11 e 42 minuti qui su Radio Z. Allora grazie per essere ancora qui in nostra compagnia al 335 30 10 25. Un saluto a Marco che ci segue, sta andando a fare una sorpresa alla sua fidanzata. Marco, in bocca al lupo, dai che andrà bene. Ad ogni modo, per tutti quanti voi che invece siete trasportati dal nostro sound, alzate il volume perché ci sono loro, i nostri DJ preferiti, Another assieme a Emily Warren, la loro Silver Lines.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca di

0: dibattito.
1: Ed è arrivata la primissima immagine del volto del figlio di Fedez, Edoardo, molto tenero. L'abbiamo appena riascoltato lui, Fedez, con il brano che portò sul palco del Festival di Sanremo nel 2025, Battito. Le 11:49, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13. Grazie per i tanti messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Piccola notizia che riguarda Marco, che avevamo lasciato al 335 30 10 25. Stava facendo una sorpresa alla sua fidanzata, gli ha chiesto di sposarla. Marco però dice, ti ha detto di sì o di no? Forse gli ha detto di sì. Arriva Tommaso Paradiso. Ma che...

L'ultimo dei romantici che è tornato sulla scena in questa estate 2026 con un brano assolutamente coerente con la sua musica, ma diverso e adatto appunto per la stagione estiva. Era Agitare Coca-Cola, brano di Tommaso Paradiso, 11:52 minuti qui su Radio Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Rewind My Mind.

ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi mi sento

Era lei, non ha bisogno neanche di presentazioni, Elodie, la sua vertigine. 11 e 59 minuti, questa è Radio Z, questa è Destinazione Z, il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alla pausa pranzo. E allora mi raccomando, io non ve l'ho ancora ricordato a sufficienza oggi, siamo anche sui social, Radio Z Off, la nostra pagina Instagram, dove trovate un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica italiana ed internazionale e non solo. Quindi se non l'avete ancora fatto, seguiteci anche lì, ve lo ricordo, Radio Z Off. A tra pochissimo, state lì. Quasi mezzogiorno.

un artista emergente che stiamo coccolando moltissimo noi di Radio Z. Si chiama Jimmy Neyro, questa era la sua E allora, le 12 e un minuto in questo istante su Radio Z. Grazie ancora per essere in nostra compagnia. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Un altro artista che insomma stiamo seguendo da vicino con grande affetto, ci fa ballare e scatenare, arriva Artify, la sua Swag Music.

0: male.
1: Coez, magari, magari fosse come nelle canzoni. Le 12:08 minuti qui su Radio Z, un brano del 2021, come passa il tempo, ma che non invecchia veramente di una nota. L'abbiamo riascoltato in questo mercoledì 30 settembre e appunto 12:08. Io sono Mario Vai, questo è Radio Z.

E sulle note di maladia, alle 12:11 minuti, c'è questa narrazione parallela che ci state raccontando al 335 30 10 25, perché Marco, lo abbiamo lasciato che doveva fare una sorpresa alla fidanzata, gli ha chiesto di sposarla, eravamo in attesa della risposta, Marco ci ha appena scritto che sì, ha accettato, e quindi auguri a voi, grazie per aver scelto Radio Z per condividere questa emozione.

È raro, ve la so ancora, alle 12 e 18 minuti qui su Radio Z. Allora, piccola notizia che riguarda il mondo del cinema, perché tra domenica 4 e lunedì 5 a mezzanotte saranno disponibili le prevendite per prendere i biglietti per Avenger Doomsday, il film attesissimo, in uscita il 16 dicembre in Italia. E insomma, c'è grande hype, c'è tanta gente che addirittura ha messo la sveglia per riuscire ad accaparrarsi i posti nel primo giorno di programmazione nelle sale. È uno dei grandi eventi cinematografici della stagione, quindi insomma, se siete anche voi fan del mondo Marvel e non vedete l'ora di vedere questo film, scrivetemi al 335 30 10 25. Nel frattempo, due grandi big della musica italiana sono Marracash e Guece, la loro Casini.

0: tutta la vita.
1: 30 anni d'amicizia, collaborazione musicale, insomma, due grandi della musica contemporanea italiana sono Marracash e Guela, loro Casini, a mezzogiorno e 21 minuti qui su Radio Z. La voce che state ascoltando è quella di Mario Vai, anche oggi in Destinazione Z vi accompagna fino alle 13. C'è Somber, My Body Isn't Ready.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:29, una buona giornata da Mario Vai. In apertura, paura su un volo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv per un segnale di emergenza partito dalla cabina di pilotaggio. L'emergenza sarebbe scattata in seguito ad una colluttazione tra i due piloti, ancora da ricostruire quanto avvenuto. Forse uno dei due ha tentato di far precipitare il velivolo ed è stato bloccato dall'altro e dai passeggeri. Israele segue la pista del terrorismo. Torniamo nel nostro paese, ancora un grave incidente sul lavoro, questa volta ad Ancona. Un operaio tunisino di 55 anni è morto ed un altro di 29 anni è rimasto ferito gravemente in uno stabilimento della Fincantieri. I due sarebbero stati investiti da un ritorno di fiamma durante la lavorazione su una nave. Il 29enne ha riportato gravi ustioni ed è stato ricoverato al centro grandi ustioni di Pisa. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di due ore. Adesso ascoltiamo le previsioni del meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. All'ultimo giorno del mese di settembre, con ancora condizioni anticicloniche sulla nostra penisola, tanto sole un po' ovunque, si farà eccezione per un po' di nubi sulle Alpi centro-occidentali, sul Piemonte, tra Liguria e Toscana, ma in assenza di precipitazioni significative, ancora un po' di vento tra il basso versante adriatico e l'area ionica e per il resto temperature diurne ancora oltre le medie del periodo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione stabile sulla rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla variante di Valico, dove per un veicolo rimosso rimangono 3 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo per lavori 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, 1 km di coda sempre nella stessa direzione tra Pescara Nord e Pineto e 1 km di coda anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sempre per chi viaggia verso nord. Code anche sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove per le operazioni doganali in atto si sono formate code tra Lago di Como e Chiasso per chi viaggia in direzione della Svizzera. Per il traffico intenso, infine, sulla A4 Milano-Brescia si sono formate code tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Oggi l'ultimo giorno per vivere al cinema l'avventura del concerto di Tor Vergata a Roma, il concerto dei record di Ultimo, lo abbiamo appena riascoltato anche qui su Radio Z con la sua romantica, le 12:37 minuti, se non l'avete ancora visto approfittatene, appunto oggi è l'ultimo giorno utile per vederlo sul grande schermo, questo grande evento che è riuscito a incassare cifre incredibili al box office italiano. Piccolo break ma torniamo subito, la musica non si ferma.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

39 minuti dopo mezzogiorno sul cronometro di gioco, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. Il momento è arrivato, quello che tutti forse stavano aspettando, quello della pausa pranzo. E allora innanzitutto buon appetito a tutti quanti voi che avete scelto di pranzare con il sound di Radio Z. Io chiedo, come ogni giorno, al 335 30 10 25 di farci sapere cosa state mangiando, cosa c'è all'interno della vostra schiscetta per la pausa pranzo. Aspetto i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è Shiva, la sua bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

L'ultimo singolo di Shiva, fresco fresco qui su Radio Z, si intitola Bugie, l'abbiamo riascoltato alle 12:42. Allora io chiedo, voi rispondete subito al 335 30 10 25. Un saluto a Federica che ci scrive che al lavoro mangia couscous con carote, uova e salsa di soia. Healthy e molto gustoso. Ciao Federica, grazie per continuare a seguirci. Allora, mentre aspettiamo i vostri messaggi, alzate il volume perché ci sono i Jungle Sunshine.

Episodio d'amore, Geoliera, alle 12.49 minuti. Questo artista partenopeo che non si ferma, l'altro giorno ha annunciato sui suoi social Tutto è possibile, atto 2, il secondo capitolo del disco che ha già ottenuto il quadruplo platino. Insomma, arriverà per tutti i fan dell'artista il prossimo 16 di ottobre. 12.49 minuti, questa è Radio Z. Nel frattempo continuano ad arrivare i vostri tanti messaggi al 335 30 10 25. C'è chi mangia il sushi con le colleghe per pranzo e c'è chi invece mangia un panino con la frittata, l'insalata e i pomodori. Grazie perché pranzate con Radio Z. Arriva un brano che probabilmente avrete già ascoltato tantissimo su TikTok.

0: giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Ai social, a Radio Z, non mi innamorerò. 12:51 minuti. Allora, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. La nostra destinazione Z di oggi, mercoledì 30 settembre, agli sgoccioli. Ma abbiamo ancora qualche brano da ascoltare insieme e ho soprattutto qualche messaggio da leggere, perché c'è chi mangia gli hamburger in pausa pranzo e c'è chi invece non manca mai, aggiungono al loro messaggio, una bella parmigiana di melanzane. Esatto, adatta a tutte le stagioni. Arriva Safe, la sua Parlar d'amore.

0: guerra che si scatena sulle note di The Blessed Madonna in questo mercoledì che sembra quasi sabato sera o venerdì sera, invece sono le 12:58 minuti e vi saluto, vi ringrazio, sono Mario Vai e ovviamente lo sapete tornerò domani puntuale dalle 11 fino alle 13. Adesso donne che vi state sintonizzando, io ve l'ho già detto, Davide Guerra è fidanzato, non ci possiamo fare niente, a meno che di colpi di scena dovete accontentarvi di seguirlo dalle 13 alle 15 in Zetagram, ovviamente con tutta la musica più bella di Radio Z. Grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani ovviamente puntuali alle 11. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha già iniziato questa seconda parte di mercoledì 30 settembre 2026, che poi corrisponde anche alla seconda parte della settimana lavorativa per quelli che lavorano da lunedì a venerdì. Signori, siamo al giro di boa e soprattutto siamo invece alla fine nel mese di settembre, un mese sempre complesso, si riparte con alcune routine, c'è la scuola, ci sono tante dinamiche e si abbandona ufficialmente l'idea di essere in vacanza, quindi un mese difficile, quindi bravi, l'abbiamo superato, ce l'abbiamo fatta. Iniziamo quindi una nuova puntata di Zetagram fino alle 15 in mia compagnia, io sono Davide Guerra, come dice sempre Mario Vai, grazie per le presentazioni e ci siete voi al 335 30 10 25, ma soprattutto la musica si muove come il sole, verso il sole, moving to the sun.

0: Zetagram.
1: Moving to the Sun, 13 e 3 minuti ad aprire questo appuntamento di Zetagram. Una canzone che io percepisco molto travisabile, perché secondo me all'inizio dice un divo, e poi per gli amici napoletani dice nata votte. Abbiamo iniziato col botto, questo mercoledì, signori. Frida Martini insieme a Eddie Brock, li ritroviamo insieme su Radio Z. Senza di me è il titolo della canzone, li ascoltiamo.
2: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: in good times, spero che lo siate anche voi, così come raccontava Gali nel 2020, 9 minuti dopo le 13. Vi ricordo, come sempre accade all'inizio di ogni ora, tutti i modi che avete per seguirci, partendo dalla radiovisione 266 del digitale terrestre, e se vi va c'è anche l'applicazione, scaricatela sul vostro smartphone o sul vostro tablet e da lì seguiteci, e potete anche recuperare tutte le interviste che abbiamo fatto, che faremo, no, quelle che faremo ancora non ci sono, non riusciamo a mettere quelle del futuro purtroppo, a leggerlo neanche, però trovate un sacco di informazioni interessanti. Yuli e Bresh insieme, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, Yoli e Bresh, che dopo Good Times, voglio dire, la playlist ci sta parlando, la playlist parla e lo fa spesso, sicuramente parla canzoni attuali e artisti del momento, però ci dice prima Good Times e poi Serenamente, tutto ok.

Benissimo, poi anni dopo ha dimostrato che si può anche non andare bene alla prima e soprattutto ha dimostrato che il Festival di Sanremo non equivale al successo della canzone, perché si può vincere o non vincere il Festival di Sanremo e allo stesso tempo si può fare dei numeri pazzeschi, come poi era stata questa canzone che appunto ascoltiamo ancora adesso nel 2026, quindi più di così insomma non si può. A proposito di numeri, lei è molto brava su quelli, c'è Anna White, Girl Wasted.

Quiet Girl Wasted, chissà che anche lei magari non sarà presente al Festival di Sanremo 2027, non lo possiamo sapere, anche perché per attendere la lista dei big che parteciperanno e che saranno scelti dal nuovo direttore artistico Stefano De Martino ci vuole ancora del tempo, insomma, è ancora in divenire, noi attendiamo.

0: via radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete con al momento solo pochi disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1, per un veicolo in avaria segnaliamo 1 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, per il traffico congestionato sulla via esterna, si sono formate code tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo per lavori 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest nella stessa direzione verso Pescara. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

Mediterranea, c'è Irama su Radio Z che ci fa ancora venire voglia di mare. Tra l'altro immagino che al sud ci sia ancora il tempo ideale, ma anche al nord in realtà di giorno alle 2 un bagnetto si fa, eh.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: L'orologio indica le 13:39 minuti, questa è Radio Z, il programma si chiama Zetagram. Saluto chi dovesse essere arrivato in questo istante, benvenuto, mettetevi pure comodi, dalle 13 alle 15 mi trovate sempre qui dal lunedì al venerdì, io sono Davide Guerra, ma soprattutto quella la trovate H24, c'è la musica, quella del momento dal 2026, quando si parla di musica un po' latina in Italia si parla sicuramente di Fred De Palma, che è tornato, questa si intitola Ragazzino.

Ho ritrovato la strada e ora torno da te, lo dice Fred De Palma con un ragazzino alle 13:43 minuti di questo mercoledì. Come sta andando là fuori? Come state? Come state trascorrendo questa giornata un po' a metà strada, diciamo, del percorso che ci porta al weekend per tutti coloro che lavorano la settimana? E siamo anche a metà della giornata, quindi c'è chi mangia, c'è chi ancora deve farlo, c'è chi ha il caffè, c'è chi ha già ripreso a lavorare con Radio Z in sottofondo, quindi bravi voi e bravo il vostro capo che ve lo lascia fare. 335 30 10 25 per rispondere alle domande che vi ho fatto o a quelle che volete voi.

0: Crossville nel 2022 cantava cartoni animati, l'abbiamo appena ascoltata, evidentemente adesso magari è ancora presto, però tra qualche mese di cartoni animati dovrà guardarne e come, visto che è diventata da poco mamma. 13:49 minuti su Radio Z, continuiamo con una playlist in questo momento tutta al femminile, una coppiata incredibile, Ariete insieme ad Angelina Mango, la nuova si intitola Che Bella Vita, ovviamente su Radio Z. Buon mercoledì.
1: Ma quanto è piccola.

bella vita, la canzone di Ariete insieme ad Angelina Mango, che anticipa l'album Tutti tornano a casa, che è in uscita tra l'altro in questi giorni, e parla proprio di amicizia, quella reale e vera che c'è tra le due artiste, e un po' come un concetto più ampio in realtà, cioè la vita è difficile, ci sono le difficoltà, per affrontarle bisogna circondarsi delle persone giuste che vi aiutano anche e soprattutto nei momenti difficili, non soltanto a livello relazionale ma anche a livello di amicizia. Proprio questa che racconta la canzone che abbiamo appena ascoltato. Adesso invece si balla Dance, Dance, Dance.

Al mio paese su Radio Z a chiudere questa prima ora insieme di Zetagram, Serena Brancale, Levante ed Elia, che ci hanno fatto ballare, cantare e anche sentire quel spirito di non di adattamento, adesso mi non mi viene il termine, va andata così. E comunque per tornare al proprio paese e comunque le radici, no, che si sentono all'interno di questa canzone che ognuno di noi ha. Poi c'è chi le sente di più e chi meno. Con questa canzone è difficile non sentirle.

0: C'è Miley ad aprire questa seconda ora insieme, 14 e 3 minuti. Best for Spadis, questo è il titolo della nuova canzone che presenta anche con il suo nuovo nome, o meglio un'abbreviazione di quello che è Miley Cyrus, è diventata Miley. C'è Jimmy Neyro, signori, vai con le piragna.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

Suona sempre il barrio su Radio Z, 14:08 minuti, ovviamente Mahmood, che conosciamo molto bene, anche già dal 2019, anno in cui è uscita questa canzone. Adesso invece c'è a livello internazionale una coppiata che fa numeri pazzeschi a livello di ascolti, sia singolarmente che insieme. Non li avremmo mai visti probabilmente qualche tempo fa, accoppiati ovviamente musicalmente parlando, invece stanno molto bene, stanno facendo anche un sacco di live che spaccano, come si suol dire. Karol G e Bruno Mars, si intitola Still.

prima canzone cantata interamente in inglese per Karol G insieme a Bruno Mars. L'altra curiosità che riguarda questa canzone, l'avete vista al 266 del Digitale Terrestre per chi sta seguendo la radiovisione, è che prima dell'uscita del video loro hanno cantato live in un palazzetto pieno di gente e questa canzone che appunto è stata poi estrapolata, tutte le immagini sono diventate il video della canzone. C'è Fulminacci, Maledetto Me.

0: Blanco finché non mi seppelliscono è una versione moderna delle fighe morte non ci separi che conosciamo dei matrimoni. Tra l'altro c'è anche una citazione all'interno dove appunto dice cita Michelangelo e è proprio Michelangelo l'artista che conosciamo che l'ha aiutato a produrre l'album e che è il suo collaboratore, quindi lo ha voluto citare all'interno delle canzoni, cosa non scontata perché non spesso e non sempre viene fatta. Poi ci sono alcuni personaggi, alcuni produttori che escono più di altri, mi viene in mente Yuli per esempio, è un produttore che si conosce molto più di altri che rimangono solo una firma spesso e volentieri. C'è Tedua, si intitola Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Edua Blue, 14:21 minuti su Radio Z. Qualche vostro messaggio al 335 30 10 25. Saluto Martina che sta facendo pausa caffè con i suoi colleghi per poi ricominciare a lavorare. È un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Z, Breaking News.
1: E 14 e 28 minuti su Radio Z, paura su un volo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv per un segnale di emergenza partito dalla cabina di pilotaggio. L'emergenza sarebbe scattata in seguito a una colluttazione tra i due piloti. Ancora da ricostruire quanto avvenuto, forse uno dei due piloti ha tentato di far precipitare il velivolo ed è stato bloccato dall'altro e dai passeggeri. Israele segue la pista del terrorismo. Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Salvatore Giglio, 69 anni, avvenuta nel settembre del 2024 a Cutro, in provincia di Crotone. I carabinieri hanno arrestato la moglie 60enne e il figlio 28enne, sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo sarebbe stato gettato in un fiume. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Andrea Bodi esclude una regia politica dietro l'ipotesi di commissariamento della FIGC, oggi presieduta da Giovanni Malagò, il ministro dello sport, respinge l'idea di una manovra contro il presidente federale e sottolinea quanto il CONI a prendere una decisione e metterla sul piano politico è una mortificazione nei suoi confronti.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, è l'ultimo giorno del mese di settembre con ancora condizioni anticicloniche sulla nostra penisola, tanto sole un po' ovunque, si farà eccezione per un po' di nubi sulle Alpi centro-occidentali, sul Piemonte, tra Liguria e Toscana, ma in assenza di precipitazioni significative, ancora un po' di vento tra il basso versante adriatico, l'area ionica e per il resto temperature diurne ancora oltre le medie del periodo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra il Vivion con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna segnaliamo 3 km di coda per un camion in panne. Situazione simile anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione di Pescara. Rimaniamo sulla A14, infatti per interventi di ammodernamento della rete in direzione nord registriamo 2 km di coda sia tra Pescara Nord e Pineto sia tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso. Qui tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera segnaliamo una coda per traffico in uscita dall'Italia. E infine

0: Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Prottonaccio e il Grande Raccordo Anulare in direzione del centro città. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio!
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vita al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Tante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Bad Bunny, Nueva Iola, 14:37 minuti su Radio Z, ancora 20 minuti di Zetagram, rimanete con noi, non perdetevi neanche un attimo, poi arriverà anche Nick Giustini, sempre H24.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
0: Le 14:38 minuti su Radio Z, buon mercoledì a voi, continuiamo sempre con la musica di ZH24, un artista che ha attraversato un sacco di generazioni, davvero tante, ha una carriera lunghissima e è ritornato, a quanto dice, ai suoi gusti nell'ultimo album. Stiamo parlando di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli su Radio Z.

vita, morte e miracoli al 266 del Digitale Terrestre. Se avete visto il video, ci sono diversi J-Ax, tutte le varie versioni, che poi è sempre lui ovviamente, ma nel tempo è cambiato, come tutti d'altronde succede sempre. Dito nella piaga, la ritroviamo con la sua novità, si intitola Miss Italia.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse

lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

i 100 messaggi, quelli di Lazza, che effettivamente arrivando dal 2024 ci siamo portati dietro anche per tutto il 2025, ed era un po' di tempo che non sentivamo il bello di Radio Z, che ogni tanto peschiamo anche qualche canzone di qualche anno più indietro, di quelle che ovviamente ci hanno fatto cantare, questa qua più cantare che ballare, anche emozionare a dirla tutta. L'abbiamo ritrovata insieme in questo mercoledì 14:49 su Radio Z, ritroviamo anche le novità. Adela, Ain't in LA.

0: Adela 8 in LA. Andiamo invece a Pescara ad Antonio, che sta pescando, signori, e ha pescato una, ma no, non può essere una trota. A Pescara ci sono le trote, scusa, regia, a Pescara ci sono le trote per caso?
1: Certo.
0: Ah, ok.
1: Certo, le trote pescaresi.
0: Le trote pescaresi.
1: Trofi al pesto e le trote pescaresi.
0: Antonio è in collegamento con noi, meraviglioso. C'era Red al Tac.

0: chiamo io o chiami tu, ma insomma chiamate Gaia su Radio Z, pochi minuti, in realtà uno, alla fine di questo appuntamento di Zetagram. Questo significa che dopo di me arriva il ricciolone più bello delle 15 su Radio Z, e cioè Nicolò Giustini, che è sempre attivo, pronto per le prossime due ore insieme a voi. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani personalmente alle 13, ma rimanete su Radio Z, che non sbagliate mai. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
2: E allora ci siamo, alle 15 puntuali inizia un nuovo appuntamento del Collettivo Z. Buon pomeriggio, sono Nick Giustini, stiamo insieme fino alle 17, ringraziando quel bel fusto, non di birra, solo quel bel fusto di Davide Guerra e il suo Zetagram. Anche oggi in solitaria, ma fra due giorni avremo un ospite speciale, non vedo l'ora, tra le 16 e le 16.30 venerdì sarà con noi Ariete. Stavo guardando nel fuori onda, ci sono personaggi strani che salutiamo, ringraziamo tutta lo staff che rende possibile questo meraviglioso viaggio che facciamo all'interno della musica della generazione Z, e che per due ore facciamo insieme proprio fino alle 5 di pomeriggio. Due canali come al solito della radiovisione per seguirci, anche lì 266 del digitale terrestre e 735 di Sky. E poi, per rendere il collettivo un vero collettivo, abbiamo bisogno di voi. 335 30 10 25, dove siete, cosa state facendo. Partiamo con Biagio Antonacci, Safe.

Antonacci e Safe alle 15:03 minuti su Radio Z nel collettivo, direttamente dal nuovo album di Biagio Antonacci, uscito il 25 di settembre. Si intitola Mustang. Molto figo, molto valido. Sonorità come al solito super ricercate. E Biagio è un performer straordinario, lo abbiamo visto, ha fatto delle date meravigliose in giro per l'Italia quest'estate ed è veramente unico, ha una capacità di coinvolgere il pubblico che davvero in Italia hanno in pochissimi. Ora però te olvido, là là, su Radio Z.

Dogo con Elodie, Sole a Milano alle 15:09 minuti su Radio Z nel collettivo che si apre come al solito con la parentesi sportiva e periodo di nazionali. E quando si parla di nazionali non si può non citare il Portogallo e in particolare il caso Cristiano Ronaldo, perché dopo la partita che il Portogallo ha vinto 2-1 tra l'altro grazie all'attaccante del Milan Gonzalo Ramos contro la Norvegia, Cristiano Ronaldo si è arrabbiato da morire. Perché? Perché è stato tenuto in panchina per tutti i 90 minuti e ovviamente Cristiano Ronaldo non accetta di essere tenuto in panchina, ma d'altronde è Cristiano Ronaldo e forse è l'unico giocatore insieme a Messi che si può permettere di alzare la mano e dire questa cosa, forse però quindi ha litigato con l'allenatore, ha dovuto intervenire il presidente della federazione portoghese a cercare di calmare i bollenti spiriti perché Cristiano Ronaldo non si è allenato nei giorni successivi. Vedremo come andrà.

0: Vorrei che fosse sempre così.
1: Cucù.
0: Mari, io non so perché, ma mi immagino che le nuove generazioni di bambini potrebbero crescere con il nuovo anziché Bubu 7 te. Cucù, Mari. Napoleone, 15 e 13, perdonate, ma questo è lo spirito del collettivo Z su Radio Z fino alle 17 con Nick Giustini. Bellissima coppia, due dei rapper più forti d'Italia e senza ombra di dubbio due che fanno i numeri, quelli grossi, quelli che spostano. Sono Shiva qui insieme a Geolie e questa è Bad, Bad, Bad.

0: sbagliare la vita mia.
1: Stupidi ragazzi, Achille Lauro su Radio Z nel collettivo, e proprio Radio Z vi invita ad assistere a Rider, il nuovissimo film originale firmato Rohan e Andade, in cui l'arte cinematografica si unisce a quella musicale. Andate subito su RTL 102.5 Play in special in contest o sui nostri social e scoprite come partecipare con Radio Z. Potete esserci, così come c'eravate il 2 di settembre all'Arena di Verona, l'1 di settembre per il Power Eats, c'erano anche loro, Fabri Fibra e PTN.

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya alle 15.23 su Radio Z nel collettivo. E nella parentesi sportiva dobbiamo citare la vittoria allo scadere per 2 punti ieri del derby italiano in Eurolega tra Milano e Virtus, vinto proprio dall'Olimpia di casa. Gran partita.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti al momento si concentrano sulla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo in direzione nord 3 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e 2 km tra Pescara Nord e Pineto. Situazione simile nella medesima direzione tra Grotta Mare e Pedaso. Sulla 1 Milano-Napoli invece per traffico congestionato troviamo 1 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Andiamo sulla 9 Chiasso, qui tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera segnaliamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. E infine ricordo che per lavori di ammodernamento sull'A26 dei trafori rimane chiusa la stazione di Meina sia in entrata verso Grave e Lunatoce sia in uscita provenendo da Genova, mentre sulla 7 Serravalle Genova resta chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. In alternativa è possibile entrare a Tortona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

Oceanica. Perché in Cremont e Giovanotti Oceanica alle 15.37 su Radio Z nel collettivo. Cogliamo l'occasione ancora una volta per fare gli auguri di buon compleanno. Di qualche giorno fa Giovanotti ha compiuto 60 anni.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sono 38 minuti dopo le 15 in questo mercoledì 30 di settembre su Radio Z nel collettivo. Allora apriamo anche, anzi chiudiamo la parentesi sportiva parlando di LeBron James, celebre giocatore di pallacanestro americano, uno dei più forti del mondo della storia. Lui quest'anno giocherà a Filadelfia, ma avrà due case, una proprio a Filadelfia e una a New York. Quando abiterà, deciderà di vivere dei giorni a Filadelfia, non ci sarà problemi per andare ad allenarsi al campo. Quando andrà a New York per spostarsi userà il suo elicottero personale. 45 minuti di volo, comodo, no? Voglio dire, per andare in palestra, prendi l'elicottero, tac, posto. Annalisa e Madame.

di un'amica, Annalisa con Madame alle 15.42 su Radio Z nel collettivo. Che bello vedere due artisti di questo tipo collaborare tra loro, poi aspettando il 12 di giugno 2027 quando Annalisa salirà sul palco del suo San Siro, il suo primissimo San Siro. Ho come l'impressione che ci saranno un sacco di ospiti, basta solo pensare a come è stato annunciato, no? Non so se vi ricordate, Annalisa che sale sul palco del San Siro di Rama proprio a un anno di distanza, un anno prima del suo, e annuncia il suo San Siro, e sono certo che ci sarà anche Madonna. LB1, Show Me Love in the Sign.

0: non si è salito.
1: A squarciagola Olly alle 15.48 su Radio Z nel collettivo, ripercorrendo un po' la carriera musicale di Olly. Questo era il penultimo gradino prima, anzi forse il terzultimo, perché a squarciagola poi è arrivato Devastante, poi è arrivato a Sanremo con Balorda Nostalgia e poi è successo quello che sappiamo, e adesso avrà un tour negli stadi che è praticamente tutto sold out e ha già annunciato l'arrivo in questo 2027 che si avvicina di tanta nuova musica, e noi non vediamo l'ora. C'è Ultimo Tutto.

È una bellissima riflessione che Ultimo ha fatto dopo aver conquistato letteralmente tutto nel concerto, nella notte forse più bella della sua vita, quella di Tor Vergata, e poi è arrivata proprio Ultimo, è arrivata proprio tutto, l'ultima canzone di Ultimo alle 15.52 su Radio Z nel collettivo. Ora però, allora devo dirvi la verità, se questo fosse il nome di una compagnia aerea io ci viaggerei volentieri, non so perché, mi gasa, mi infonde tranquillità, serenità. E allora pronti a viaggiare con Another and Amy Warren, questa è Silver Lines.

0: quando.
1: Brutta storia, Emma Giuli, scritta anche con Olly, di cui abbiamo parlato poco fa alle 15.59, Radio Z al collettivo. Tra poco bisogna parlare di cinema, in particolare bisogna parlare di Spider-Man e di Game of Thrones, perché sapete che di Spider-Man ci sono degli accordi particolari per cui qualcosa deve uscire sempre, e quindi è in lavorazione la nuova serie TV, e poi di Game of Thrones arriverà un bellissimo film molto molto molto atteso, anche visto il grande successo di House of the Dragons. Sono le 15.59.

Con il loro suono stanno conquistando il mondo la girl band Cat's Eye Animal alle 16:02 su Radio Z. Nel collettivo le ho anche viste come immagini di copertina, a sostanza di un famosissimo brand di fast fashion, che così si dice, no? Sulle magliette, tante magliette anche di tantissime fan che acquistano insomma il materiale delle Cat's Eye. E credo che in Italia la stessa cosa potrebbe farla anche lui, cioè se lui, non so, lanciasse una linea di magliette con il suo faccione stampato, in tanti e tante comprerebbero i suoi gadget. Stiamo parlando ovviamente non di me, di Rama, qui con Kabay.

0: Ma che tu dica fa?
1: È sentitola proprio così, il brano di Angelina ritrovato alle 16:08 su Radio Z nel collettivo da una grande performer del nostro paese a un'altra internazionale, una delle più grandi, Dua Lipa, che oggi era a Milano, è stata intercettata da un fan che le ha detto speriamo di rivederci presto, e lei ha detto lo spero anche io. Questo ovviamente ha fatto scattare l'allarme nel senso buono del termine. Dua Lipa a Milano, lo speriamo, e in un certo senso già non vediamo l'ora. Chissà se magari verrà anche a Sanremo. Bah, agua.

sensualità di Maluma e Shakira che si muove sinuosa all'interno della loro agua alle 16:12 ritrovata qui su Radio Z nel collettivo Z, prima stanza destra, Angelina Bove, questa è Piccola Magia.

Un disco clamoroso, Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, per me uno dei giri di basso più fighi degli ultimi anni, veramente tanta tanta roba, ma la mano, l'orecchio, la creatività e il talento di Mace vengono sempre fuori quando lui tocca qualcosa. Siete su Radio Z e vi dobbiamo un'informazione, vi dobbiamo raccontare un'informazione importante, perché Netflix ha appena comunicato esattamente 15 minuti fa che ci sono pessime notizie per noi, perché la terza stagione di Mercoledì, una serie che è andata benissimo sia nella prima, meno, ma comunque bene anche per la seconda stagione, ha concluso la produzione della terza e quindi insomma vedremo poi quando arriverà la conferma della data d'uscita. Nel frattempo su quella piattaforma aspettiamo la nuova parte, perché non sono stagioni, nuova parte di Lupin con Omar Sy, molto bello, francese. Ora Peggy Gou, Aria Star, Woman.

stare a Woman con la virgola tra la Wo e la Man, perché è importante. È 16:22, Radio Z al collettivo, mettiamo i puntini sulle i, ma non perché siamo pignoli, come dicono Aldo, Giovanni e Giacomo, ma perché è giusto così. Voi magari invece siete fan di Game of Thrones e di tutto quello che è l'universo, no? Del Trono di Spade, di quella mente geniale di George Martin. E allora è arrivata l'ufficialità, Aegon il Conquistatore, che sarà un film dedicato proprio a una delle figure più mitologiche del mondo, di cui però non abbiamo mai visto niente, abbiamo solo sentito parlare in tutte le serie, avrà un suo film ed uscirà il primo di giugno 2029. C'è Elisa, la nuova

faccio. Ti do un dito e si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdono, non tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo stacco.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo in direzione nord 5 km di coda tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso. Situazione simile anche in direzione opposta tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla 1 Milano-Napoli invece per traffico intenso troviamo coda a tratti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Andando sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera segnaliamo una coda per traffico in uscita dall'Italia. E in chiusura ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori rimane chiusa la stazione di Meina sia in entrata verso Gravellona-Toce sia in uscita provenendo da Genova, mentre sulla 7 Serravalle-Genova resta chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia in direzione di Milano. In alternativa è possibile entrare a Tortona. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Una bellissima voce, un talento cristallino, Sombre, Back to Friends, prima ancora Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole alle 16.36, che doppietta su Radio Z all'interno del pomeriggio, targato Collettivo Z, tra poco ancora anche voi al 335 30 10 25.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Trentasette minuti dopo le 16, sempre mercoledì 30 di settembre, sempre Radio Z, sempre Collettivo Z, e ritorniamo a parlare di Adam Sandler, perché qualche giorno fa è stato a Milano, l'abbiamo visto a Milano, ora è a Torino, e nella piazza principale di Torino si è girata una delle scene di Un Weekend a Bamboccioni 3. Bellissimo, perché ho visto il video e lui è, a parte che è vestito malissimo, ma penso che faccia parte della sceneggiatura e della scenografia del film, ma che hype, perché comunque Weekend a Bamboccioni 1 e 2, raga, sono dei capolavori della comicità. Cesare Cremonini, Paparazzi.

Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini alle 16.41 su Radio Z nel collettivo, aspettando il suo nuovo album e poi il suo tour nei palazzetti. Allora volevo dire a Cesare, che è un grande ascoltatore di tutta la famiglia di RTL 105, quindi sicuramente anche di Radio Z, che qualora avesse 1/2 accrediti per il forum, io non ho niente da fare quella sera. Nel caso, Cesare, sai chi chiamare. Ci sono anche Fade e Sfera.

sulla base incredibile di Somebody That I Used To Know di Gautier, questa è Deutsche Anxiety alle 16.47, uno dei brani, se non forse il brano più rappresentativo e iconico del 2025. Comunque sono le 16.48, tra pochissimi minuti arrivano Francesco Taranto e Alessandra Vatta con il loro, con la loro Generazione Z fino alle 19. Però questo è un momento speciale, soprattutto se siete a Milano, vi consiglio di alzare il volume della macchina, siete in macchina, abbassate i finestrini, gomito fuori e cantate a squarciagola insieme a Ernia, Dedica.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Sei magnifica.
1: La dedica di Ernie a Milano alle 16:51 su Radio Z all'interno del collettivo Z che si rinnova, ve lo ricordo sempre, puntuale dalle 15 alle 17, e lo dico anche perché questo è il programma in cui tra le 16 e le 16:30 di solito abbiamo degli ospiti, e questo venerdì con noi ci sarà Ariete. Io non vedo l'ora perché ho un sacco di cose da chiederle. Ciao Olivia Rodrigo, Stupid Song.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

0: Non avevo mai guardato con attenzione il videoclip in radiovisione al 266 del digitale terrestre di Esagerata di Tananai, ritrovata qui ora su Radio Z. Ma quanto ha corso per fare sto video? Non gliel'abbiamo mai chiesto, sicuramente glielo chiederemo quando tornerà, perché cazzo va... un pezzo di corsa incredibile e poi canta alla fine. Gli arriva una palla da rugby che butta dentro una macchina e canta alla fine. È tutto stupendo, così come siete stupendi voi che avete seguito il collettivo Z anche in questo pomeriggio di mercoledì, ma torniamo domani, giovedì, puntuali sempre dalle 15 alle 17, senza ospiti, ma venerdì, lo abbiamo già detto, con noi ci sarà Ariete. Tra poco, anzi ora, Francesco Taranto e Alessandra Matta con Generazione Z e noi torniamo domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Generazione Z.
2: Anche quest'oggi apriamo in anticipo, signori, Generazione Z, questi secondi extra, diciamo, ma noi siamo felici di farli. Cara Alessandra Vatta, saremo insieme fino alle 19. Buonasera anche a te, lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Ciao Ale.
4: Ma buonasera Francesco Taranto e buonasera a tutti dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Anche oggi saremo insieme in Generazione Z fino alle 19, ma vogliamo dare subito un po' di numeri, così.
2: Vai.
4: Per esempio,
2: vai, diamo
4: ci
2: i numeri.
4: Un 3, poi un altro 3. Poi un 5.
2: Ah, okay. C'è anche poi un 3-0. Aspetta, è difficile dirla,
4: esatto,
2: così. Aspetta, 3-0,
4: esatto.
2: 1-0.
4: Mi sono persa.
2: Giusto, 1-0, 1-0, 2-5.
4: 3-5, 30-10, esatto, 25. Esatto. Ecco, facciamo così, perché se non lo dici bene, poi dopo ti perdi. Io per un momento stavo pensando, ho pensato quando a te non tornavo, ho detto, Dio, ho dato il mio per sbaglio.
2: A parte quel rischio, è vero, quanto è difficile quando sei abituato a dire in un modo, tipo 30-10, dire 3-0, 1-0.
4: Esatto.
2: Sembra una cosa difficilissima. Esatto. Musica!

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Un Tommaso Paradiso, abbiamo parlato spesso dello scherzo dell'agitare la Coca-Cola, ma guardando anche il video e anche un po' ascoltando le sue sonorità c'è una grande nostalgia a quelli che sono stati gli anni 80 e i primi anni 90,
1: vero.
0: Diversi video.
1: Già dai sì, è vero, nei video e anche un po' nella musica, già dai tempi dei giornalisti, comunque un pochino, no? Quelle atmosfere lì comunque ce le riportava sempre. Bello, beh, sicuramente insomma uno dei principali, no, talenti anche appunto nati, come dicevamo, anche dall'indie, insomma, negli ultimi anni. C'è Bea intanto con Ballet Pumps.

0: Rolling Stones dei Colors, 17-10 minuti, la loro hit estiva, diciamo, per quest'estate, prima poi che uscisse ovviamente anche Partenope con Merkin Cremont e la Brancale, che quasi ci ha fatto quasi dimenticare questa qui, però insomma diciamo che questa è quella che è uscita inizialmente, no, come canzone estiva per quest'estate.
1: Chissà che loro non vogliano forse aprire un po' come hanno fatto i Maneskin il concerto dei Rolling Stones, dicono gli dedichiamo una canzone, facciamo un omaggio a loro, magari capiterà pure a noi prima o poi, chi lo sa, glielo auguriamo ovviamente qualora lo volessero. Jimmy Nairo.
2: Mi nominare, vuoi bugie te ne do, la mica te la do.
3: Sopra il beat di Fletching, vai.

0: tutto ciò che tocca o fa diventa una hit. Lui è Jimmy Nairo, in questo caso con E allora, alle 17:12 minuti su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Abbiamo visto anche Lodi e la sua fidanzata Francesca ballare sulle note di Jimmy Nairo in un video che poi è diventato molto virale.
1: È vero, non a caso poi premiato anche sul palco dell'Arena di Verona realizzata no. Future Hits Live, insomma, come diciamo migliore artista emergente nell'ultimo anno, che vedo con Elvis Crespo.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Edoardo, ci state 20 minuti in Generazione Z aspettando 2026 San Siro. Poi c'è stato ovviamente quest'estate, insomma, il suo concertone a San Siro, con un sacco di ospiti anche ovviamente sul palco con lui, tutti quelli con cui ha collaborato negli anni, non solo, anche quelli che sono stati i suoi, amici, no, e colleghi, insomma, in questi anni di carriera. Quindi insomma è stato un grande evento sicuramente anche per lui.
2: Esatto, peraltro dicevamo proprio qualche giorno fa, no, che lui ha espresso in una recente intervista la sua volontà di crearsi e costruirsi una famiglia. Dice: forse ho dedicato tutto il mio tempo e troppo tempo alla musica, alla carriera, però insomma sento che forse è arrivato quasi il momento e sono molto contento, l'ha detto in occasione del matrimonio di Ernia, cui è stato presente. Certo. Sono contento per lui e mi auguro che possa arrivare anche il mio momento. Marrakech e Gue.

0: Miglior reunion non poteva esserci, sia dati i protagonisti Marrakesh e Gué, sia dato il singolo che è un po' di questa riunione. Casini appena ritrovata su Radio Z.
1: Ora invece Primo Gento, che stiamo conoscendo insomma in questi mesi qui su Radio Z. Scusa Caterina.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano Brescia, qui si viaggia incolonnati in più punti a causa del traffico intenso. Per chi viaggia in direzione di Brescia, tra il nodo di Pero e Cormano e tra Viale Certosecco e Milano Est. Situazione simile anche verso Torino, tra Milano Est e Sesto San Giovanni, così come tra Milano Est e Viale Certosa. Ci spostiamo ora in A10 Genova Savona, dove un veicolo fermo sta causando un chilometro di coda tra il bivio con la 26 dei Trafori e a Renzano per chi viaggia verso Savona. C'è coda poi in A14 Adriatica per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso e tra la 25 Torano Pescara e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va in direzione di Pescara le code per lavori sono tra Pedaso e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. L'Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è quella di allacciare le cinture di sicurezza. Fate un buon viaggio.
2: Shout out to my man, Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sai come anche con l'alta marea.
1: Bella collaborazione tra Coes e Fra Quintale, alta marea, 17:37 minuti. Ritorniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Matta, che oltre ai passeggeri, insomma, ci racconta anche sempre tante cose che riguardano appunto il Fiumicino. Quest'oggi, per esempio, che cosa?
2: Quest'oggi, per esempio, vi dico che l'aeroporto di Roma Fiumicino è padrone di un altro primato. Infatti ha raggiunto un altro record per la velocità che si è raggiunta, che si può raggiungere ai controlli di sicurezza. Infatti non so se avete presente, no, quando uno magari ha il computer, eccetera, ecco. Certo. Tutto questo è da dimenticare, non si deve più tirare fuori nessun apparecchio elettronico. Realmente. Perché grazie ad una nuova tecnologia sarà più facile, insomma, evidenziare eventuali oggetti che non possono essere portati, e viceversa invece quelli che non arrecano alcun danno. Quindi, insomma, molta più velocità ai controlli di sicurezza, meno aperture di valigie varie. E quindi ecco un altro record che si porta a casa l'aeroporto di Fiumicino.
1: Ma possiamo dire
2: bello,
1: alleluia.
2: Ne siamo molto fieri e orgogliosi.
1: Assolutamente sì, ma dico, possiamo dire alleluia finalmente. Una rottura di scatole assurda questa cosa qua. Ma, perché in tanti aeroporti invece è ancora così, anche all'estero. Per esempio, ti fanno togliere anche le scarpe. Ma perché devo togliere le scarpe? Cioè a prescindere, no? Se suoni un conto, ma proprio a prescindere devi togliere le scarpe e appoggiare di fianco. Togliere il computer, come dicevi tu. Le acque famose, finalmente adesso, non solo a Roma, fortuna anche a Milano mi pare. Poi anche fino a un litro, se non sbaglio, poi tenere anche l'acqua, la puoi portare, non devi, non ci vedi quelle scene, tutti quanti che si scolano le bottiglie prima di entrare, che poi ci sono quelle montagne di bottiglie buttate, cioè delle cose incredibili. Siamo nel 2026, ecco, ricordiamo sempre, ecco, quindi meno male, siamo contenti.
2: Io magari la bottiglia che avevi comprato per portare all'amico, la bottiglia di qualcosa, esatto, qualche liquido che avevi appena comprato,
1: no, capisci,
2: niente, tutto da lasciar lì.
1: Cioè.
2: Effettivamente anche questo si è superato, quindi molta più velocità ai controlli di sicurezza, e siamo contenti.
1: Bellissimo. Mentre parlavi, tra l'altro, mi sembrava di sentire anche un pianoforte suonare. È una mia allucinanza. No, ok, sì. C'era veramente.
2: Sì, perché quando parlo vengono recepiti anche i rumori intorno. Quindi ecco, adesso non so se sentite un bambino che piange. Esatto. Prima.
1: Bellissimo, ma io rimane. Tieni aperto tutto, spero, rimani così.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro,
5: ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: E 17:40, siete sempre qui su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta, come sempre lui in diretta dagli studi di Milano, io invece in diretta dalla nostra postazione all'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino.
1: Oh, che bello, e appunto, come dicevamo prima, riporti anche tutti i vari suoni, le varie cose che succedono lì all'aeroporto, quindi poco fa anche qualcuno al pianoforte, ricordiamo c'è un pianoforte lì e tantissimi vanno, ce lo raccontavi anche tu i giorni scorsi, insomma, per suonare, e la maggior parte per fortuna suona anche molto bene, cioè non è che arriva quello, capito, che prova i tasti a casa, no, beh, tutti bravi, meno male.
2: Almeno per ora mi è sempre andata bene. Adesso. Vi aggiornerò sui prossimi giorni. Cioè, ci va.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: 17:44 minuti all'interno di Generazione Z su Radio Z, anche Bugie di Shiva, canzone proprio di quest'anno 2026.
1: Shiva che ogni volta regala ai propri fans, a parte che è una fanbase incredibile, è vero. Regala veramente delle hit che poi entrano a far parte anche della nostra rotazione qui proprio su Radio Z. C'è Clan con Caffè con Ron nella versione Afro House.

0: Calcutta che ogni tanto torna a ricordarci tutto quello che lui ha fatto per il panorama musicale, soprattutto il genere indie di cui spesso parliamo. In questo caso lo abbiamo ritrovato su Radio Z con la sua Sorriso, era il brano che avete appena ascoltato qui con lui.
1: Eh sì, però noi ogni volta, a nostra volta, diciamo, ricordiamo che devi tornare, amico. Cioè, lo aspettiamo ovviamente con nuova musica. Mi pare 2023, se non sbaglio, l'ultimo album, quindi dai, potrebbe essere il momento.
0: Si è dedicato tanto alla scrittura per altri, quindi è un pochino sparito dalla scena da un punto di vista proprio di presenza fisica, però insomma lo aspettiamo e sappiamo che presto ritornerà. C'è Puccio.

0: giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Lucio, Mia e Cristi, non mi innamorerò, già 7:53 minuti, spesso mi hanno raccontato la storia anche di questa canzone, no? Ovviamente soprattutto molto molto famosa sui social, virale sui social, anzi è nata un po', no? Mi raccontavi l'altra volta proprio su TikTok direttamente praticamente, giusto?
3: Sì, è nata per caso, adesso non so esattamente sui social o dove, però c'era lui che praticamente chiede alla sua fidanzata, esatto. Ci sono dei video in modo in cui è nata, chiede insomma di questo, dillo come ne parleresti con le tue amiche, fallo in maniera un po' più naturale, fai un po' di qua, lei ha registrato e poi l'hanno messo in musica.
2: E di nasce una hit anche così, ci sono i BTS, Normal.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: Denarus con Ti Penso chiude la prima ora di Turbo Zenarco.
1: Lo sapevo.
0: Sono delle cose che proprio non riesco a togliere. Di Generazione Z, sono le 6. Ecco. Abbiamo un'altra ora da passare insieme fino alle 19. Francesco Taranto e Alessandra Avatta.
1: Vedi, sono le 6, giusto? No, perché pensavo dicessi a questo punto sono le 10, perché giustamente diciamo, in Turbo Z, sarebbero le 10 adesso in Turbo Z, ma non vogliamo confondervi troppo le idee. Comunque torniamo tra pochissimo, state lì. Sono le 18.

0: Per noi di Gioielliere insieme ad Achille Lauro, 18-3 minuti, e sì, l'abbiamo detto insomma tante volte, un Achille Lauro che in questa canzone si è lanciato anche con, diciamo, il dialetto napoletano, e noi ovviamente non siamo napoletani, quindi forse non possiamo giudicare, ma non ci sembra male, Ale, eh?
1: Sicuramente meglio di me, quello anche sicuro.
0: Sicurissimo.
1: Malcolm Todd.

0: Tutta anche Gaia su Radio Z alle 18:09. Francesco Taranto, Alessandra Vatta, una Gaia che più va avanti più riscopriamo anche molto ballerina, al di là della coreografia che era diventata virale, chiamo io, chiami tu, però sempre più ballerina. Quando ha iniziato non si conosceva bene quel suo lato,
1: No, è vero, anche Bossa Nostra, la sua canzone per quest'estate 2026, anche in quella, insomma, nel video sicuramente è vero, abbiamo visto questo lato ormai da un po' di Gaia. Ci sono Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: di collaborazioni, perché poi è uscita appunto non da molto Goya con i Pinguini.
1: Esatto, è una Emma anche che regala sempre più soddisfazioni, sotto tutti i punti di vista, anche sui suoi social. Beyoncé

0: Madame con Marea, alle 18 e 19 minuti, siete sempre su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta, in una situazione qui dall'aeroporto di Fiumicino in cui ho intravisto anche qualche italiano e questo ci fa piacere.
1: Questa è una notizia, attenzione, perché giustamente negli ultimi giorni ci dicevi insomma che la maggior parte erano stranieri, immaginiamo giustamente insomma, no, tutto il traffico ovviamente di turisti che arrivano appunto a Roma, però vediamo, magari tra poco faremo due chiacchiere con qualcuno che sia italiano o no, a noi non interessa perché abbiamo Alessandra Vatta che parla frequentemente, volevo dire un'altra parola ma ho usato frequentemente.
0: Fluentemente, esatto. Forse
1: mi
0: volevi
1: sa,
0: dire.
1: Mi sa che era quella, comunque l'inglese, lo spagnolo, di tutto di più. È così, io che non so l'italiano, più che altro, è diverso. Seriamente.
2: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: comunque ogni volta poi che la risentiamo ci piace sempre più questa canzone. Anche il testo, cioè quello che non hai va preso serenamente, è bellissimo, è veramente stupendo.
1: È vero. Peraltro io spesso vi parlo qui dall'aeroporto, no? E sembra un po' di viaggiare grazie ai nostri passeggeri o all'atmosfera qui. Stessa cosa accade secondo me con i brani di Brescia, eh?
0: È vero, fa viaggiare. È un grande viaggiatore tra l'altro, quindi
2: ci sto. Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: più. Radio Z, breaking news.
1: 18 e 29 minuti qui su Radio Z. Il copilota omanita del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv avrebbe accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con 177 israeliani a bordo per farlo schiantare al suolo. L'attacco è stato sventato da un team di piloti presenti sul volo per un trasferimento che ha ripreso il controllo del velivolo e ha effettuato poi un atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Nel frattempo Netanyahu rende omaggio agli eroi che hanno sventato l'attacco sul volo. Appunto da Dubai, il premier israeliano elogia il coraggio dei passeggeri e annuncia nuove misure di sicurezza. Tragedia a Milano, dove un 21enne polacco è morto dopo essere precipitato da circa 15 metri in piazza Gaiolenti. Il giovane avrebbe tentato di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como, finendo però in un cavedio vicino a un parcheggio. Chiudiamo poi con lo sport e con il calcio. La posizione di Roberto Mancini non è in discussione, lo ha affermato il ministro dello sport Abodi, sottolineando che la figura del commissario tecnico non è legata alle questioni della Federcalcio. È tutto per questo appuntamento, ora meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, siamo prossimi al mese di ottobre, sarà una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, salvo ancora della nuvolosità seppur innocua all'estremo nord-ovest. Il tutto con temperature diurne ancora una volta oltre le medie del periodo, sono valori tipici di tarda estate, aria più freschina invece tipicamente autunnale nella notte al mattino. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio. Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Qui si viaggia incolonnati in più punti a causa del traffico intenso. In direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est. Situazione simile anche verso Torino tra la tangenziale Est e Viale Certosa. Ci spostiamo poi in A1 Milano-Napoli dove a causa di un incidente ci sono 2 km di coda tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Bologna. Traffico intenso. Senso invece tra Firenze e Scandicci la direttissima sempre verso Bologna. C'è coda poi in A14 Adriatica per lavori tra Grotta Mare e Pedaso e tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto per chi viaggia verso Ancona, qui i chilometri di coda sono 4, mentre in direzione di Pescara le code per lavori sono tra Pedaso e Grotta Mare, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza, buon viaggio!

0: sogno americano di Artifive, 18 e 37 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. E ovviamente ritorniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Vatta. Ale!
1: Eccoci qua, tutti voi all'ascolto di Radio Z. Io sono sempre in diretta, lo ricordo, dall'aeroporto di Fiumicino, appunto come ha detto anche Francesco Taranto. E in questo momento, allora, ci sono un sacco di italiani, però come è accaduto spesso anche in altre giornate, ancora non ho avuto modo di inquadrare bene se è associato a qualcosa in particolare, sono un po' tutti di corsa. Come al solito ci sono le ondate, ecco, questo penso di aver inquadrato, certo. Il fatto che ci siano dei momenti in cui evidentemente partono più aerei rispetto ad altri, probabilmente si accavallano delle aree telefoniche, anzi se c'è chi se ne intende vuole farcelo sapere al 335 3010 25

0: comunque magari ci puoi inquadrare la situazione. È un momento in cui si era anche fermato un attimo il pianoforte che ci accompagna, che spesso viene sentito anche appunto da voi all'ascolto, sì, perché rientra nel mio microfono, e in questo momento invece si è appena messa a suonare una signora.
1: Vabbè, ci sta. Il pianoforte, diciamo, è sempre stato in azione praticamente, mi sembra di capire. Peccato insomma che fossero tutti quanti di corsa. Diciamo che vabbè, di corsa possiamo capire, giustamente uno deve prendere un volo, non ci mancherebbe, non vogliamo far perdere aerei a nessuno, anche se è capitato negli anni, non con me.
0: Ieri stava per capitare, racconto questo aneddoto agli ascoltatori che esatto, c'era con me qui una ragazza pronta ad intervenire, avevamo chiacchierato un sacco nel fuori onda, lei è una ragazza italiana che viveva a Madrid, quindi stava tornando nella città in cui vive, a proprio Madrid dove lavora, e le avevano tardato il volo, quindi lei era tranquilla qui, certo, con me, stavamo chiacchierando. A un certo punto io, un po' abituata al fatto che insomma bisogna tenere d'occhio, che ho il terrore di far perdere l'aereo alle persone, le ho detto guarda, forse è meglio se monitoriamo un attimo. Morale, era appena uscito il volo e mancava veramente pochissimo alla partenza dell'aereo, quindi lei è dovuta scappare facendo una corsa incredibile e non è potuta essere qui in onda con noi.
1: Però almeno non ha perso il volo, quindi siamo contenti di questo, insomma, comunque diciamo vabbè, ci sta, in questi casi capiamo, ecco. Invece la timidezza, questa no, questa è il nemico numero uno. Dai, della vostra stazione d'aeroporto, non fate i timidi,
0: affrontata,
1: andate lì da Alessandra così facciamo due chiacchiere insieme, dai, ci sta,
0: affrontatela, dai, torniamo tra poco.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Per chi se lo stesse chiedendo, sono esattamente le 18:40. Voi siete su Radio Z. Mi auguro che questo non ve lo state chiedendo, perché insomma sarebbe un po' un problema allora non sapeste cosa state ascoltando. Sì, Noi siamo Francesco Taranto e Alessandra Vatta, e qui c'è ovviamente protagonista soprattutto la nostra musica.
1: Assolutamente sì, e quindi stiamo per sentire Madonna con la sua Danza Tiria, ovviamente nella versione diciamo normale, nella versione semplicemente di Madonna, ma ricordiamo, l'abbiamo detto diverse volte, che deve uscire, penso che debba ancora uscire, non mi pare se è già uscita, comunque una versione invece con anche Charlie XCX, che siamo molto curiosi di sentire, perché secondo noi sono molto compatibili diciamo queste due voci, queste due figure in generale.
0: Si sposano molto bene, sì.

0: Madonna, Danza Tiria, 18:44 minuti. E invece è già uscita, Garale, è uscita, sì, l'avevo cercata adesso. C'era già la canzone, la versione con Charlie XCX, quindi la recupereremo fuori onda.
1: L'abbiamo persa, cioè ci siamo persi questa cosa, Francesco Taranto.
0: Ora
1: a noi proprio.
0: Bu a noi tantissimo, fuori onda adesso la sentiremo simultaneamente, tu lì e io qui.
1: Esatto.
0: E poi commentiamoci, Robe.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli.

0: Icy Sub Zero insieme a Clara, la loro Ghetto Love su Radio Z alle 18:49 minuti. Francesco Taranto ha imparato la canzone di cioè quanto varia la canzone di Madonna Danceteria insieme a Charlie XDX.
1: No, ancora no, effettivamente devo
0: non l'hai
1: dire,
0: imparata?
1: Devo dire no, ancora no. Volevo tu l'hai imparata.
0: No.
1: Ah, ok.
0: No,
1: vabbè,
0: ancora
1: dopo,
0: no. Poi io sono fedele alle prime versioni, capito? Sono una di quelle.
1: Dici remake. Non lo so, però sono curioso solo per il fatto che appunto che Charlie se ne può aggiungere qualcosa. No, non lo so, vediamo. Comunque, tanto c'è Anna, White Girl Wasted.

Bad Girl Wasted di Anna, 18 e 52 minuti, ritorno alla grandissima mente di Anna Pepe, insomma quest'estate con questa canzone, non solo, anche con l'album e poi con il tour, ricordiamo sempre però sarà versione autunno-inverno, Anna Pepe, diciamo meno estiva ma più versione autunnale, però tra poco sarà in tour.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Questa va cantata a squarciagola. Era Olly su Radio Z. Prima ancora Ariana Grande, a cui ovviamente auguriamo di tornare quanto prima sulle scene, perché forse non lo sapete o forse lo sapete, ma insomma lei ha deciso di ritirarsi per un periodo indefinito a causa delle continue critiche sul suo aspetto fisico.
2: Brutto,
1: quindi insomma auguri di pronta guarigione, insomma.
2: Esatto, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie cara Alessandra Amato, ritorniamo domani puntualissime alle 17. Vi lasciamo con Aperizeta con Edoardo Donna Maria. A domani.
1: Grazie a te Francesco Taranto, a domani, ciao a tutti. Ciao.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 19 in punto, buonasera.
5: Aperizeta.
4: Signore e signori, buonasera a tutti, buon mercoledì, è il 30 di settembre, 19 in punto, iniziamo puntualissime, come al solito, chi più chi meno, chi più chi meno, bisogna dire a caso, perché non c'entra niente, chi più chi meno in questo caso, però ogni tanto, insomma, per colpa di qualcuno, e non faccio nomi, tipo, che ne so, il professor Francesco Taranto, Alessandra Vatta, dall'aeroporto di Roma Fiumicino, ogni tanto succede che la puntata inizia in ritardo, che dobbiamo fare? Non è questo il caso, però a noi piace fare polemica anche proprio quando non c'è bisogno, non c'è alcun fondamento, alcuna base per fare polemica, noi la facciamo lo stesso perché siamo fatti così, che ci volete fare? Nuova puntata di Aperizeta, è mercoledì, l'abbiamo detto, siamo a metà settimana, quasi scavallata, quindi è tutto abbastanza sereno all'orizzonte. Arriva Ariete con Angelina Mango, partiamo così, che bella vita su Radio Z.
6: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come freddo

0: vita.
1: Ariete con Angelina Mango, questa era la loro Che bella vita, il ritorno in grande stile, l'abbiamo detto, di Ariete. Aspettiamo anche quella con Fulminacci, mentre qui su Radio Z arrivano Noemi sulla musica di Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: bene.
1: Una splendida Benedetta Porcaroli nel video di questa canzone dei giornalisti. Per chi ci segue ovviamente alla radiovisione, noi lo diciamo sempre, potete seguirci col vostro televisore al 266 oppure al 735 di Sky. Questa era Maradona e Pelé dei giornalisti dal 2019. La risolve un po' facilmente, in maniera un po' semplice. Maradona è meglio Pelé, la storia che sanno tutti. Beh, non lo so, a me me l'hanno raccontata diversa la storia. Arriva l'ultima di Miley Cyrus.
2: Let's go.

insomma, prima abbiamo parlato di Benedetta Porcaroli nel video dei giornalisti, ma insomma anche Miley nel video di questa sua ultima canzone, niente male, molto molto più aggressiva, e questo lo possiamo dire. 19 e 14 minuti qui su Radio Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria, arrivano Young Snap con Frezza, Jimmy Nero, Reversa.

Questi erano i Rama con Arcomi, la loro Hollywood dal 2023 qui su Radio Z, Neo per i Z. Con me Edoardo Donna Maria, 19 e 20 precise. A proposito di Rama, ovviamente il nuovo giudice di X Factor che sta proseguendo nel suo percorso, e noi lo stiamo seguendo ovviamente come RTL 102.5, come famiglia RTL 102.5. Fateci sapere anche un po' se state seguendo X Factor e chi sono gli artisti che vi piacciono di più. È al 335 30 10 25. Karol G con Bruno Mars.

È molto atmosfera questa qui di Karol G con Bruno Mars, la loro Still. 19 e 24 minuti qui su Radio Z con me, Edoardo Donna Maria, in questo mercoledì 30 di settembre, la fine di settembre ormai praticamente è arrivata, arriva una novità musicale, è il primo singolo della colonna sonora di Rider, si chiama Qui et Noir.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete, anche se in lieve miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ora risolto restano però da smaltire 3 km di coda tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Bologna. Traffico intenso invece tra Calenzano e la direttissima, sempre verso Bologna. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia incolonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra la tangenziale Est e Viale Certosa. In A14 Adriatica invece per lavori c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, qui i chilometri di coda sono 4, mentre in direzione di Pescara c'è coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: per la serie colonna sonora di videogiochi Glass Animals Heat Waves, se non sbaglio a memoria, due volte colonna sonora di FIFA, che adesso si chiama EA, eccetera eccetera.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: Le 19.40 si torna in diretta qui su Radio Z, una per i Z, insieme a me Edoardo Donna Maria. Stavo cercando, visto che abbiamo parlato poco fa della colonna sonora di FIFA Heat Waves e le colonne sonore di quest'anno, ce n'è una che passiamo qui su Radio Z sicuramente, che è Barry Can Swim, Dance Dance Dance, e poi e basta, e poi non l'ho trovate altre italiane. Cercavo quella italiana perché sono quasi sicuro che ci siano almeno un paio di canzoni italiane, ma mi informo meglio che è come si dovrebbero fare le cose e poi torno da voi. Intanto arriva Tedua con la sua Blu su Radio Z.
4: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Teatro con la sua Blu qui su Radio Z, 19 e 43 minuti. Questo è un appello per voi che ci state ascoltando. Sto cercando la canzone italiana perché sono sicuro di averla sentita nella colonna sonora dell'ultimo FIFA FC26, quello che è. Una canzone italiana per tutti i gamer all'ascolto. 335 30 10 25. Se ce l'avete, per favore scrivetemela perché sto impazzendo. Intanto West Cross con Fra Quintale, la loro collab si chiama Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E

Anche Taylor Swift con la sua The Fate of Ophelia qui su Radio Z. 19:50 minuti, ce l'abbiamo fatta. Stavo cercando la canzone italiana nella playlist di FC27, non 26, l'ultimo FIFA praticamente. Ed è Safe. Innanzitutto stavo cercando e non è Katsu, The Dolce Katsu, cioè che è una canzone che sta nella playlist, ma è il 64 barre di Safe. Ce l'abbiamo fatta, grazie Laura che ce l'hai scritto. Intanto arriva J-Ax. Morì.

della nuova versione di J-Ax che piace tanto, è J-Ax Vita Morte Miracoli, questo è il nome di questa canzone, anche del suo ultimo album. 19:53 qui su Radio Z arriva Michiko.

E questa era Rose Villain con la sua Click Boom dal 2024 Sanremo, ve lo ricorderete, Sanremo ritorna e in questi giorni si parla di Sanremo, chi ci sarà, chi non ci sarà. Ieri abbiamo già dato per escluso Tedua, perché ha detto, insomma, ha parlato in un podcast, ha detto ci vuole la canzone giusta per andare a Sanremo, poi ci vuole anche il momento giusto, se uno è già in un buon momento non è detto che sia bene andare a Sanremo, insomma non abbiamo un partecipante sicuro, ma abbiamo un escluso sicuro che è già qua. Le 20 in punto su Zeta.

The Baddest Bitches Ain't in LA. A voi l'ardua traduzione. Questa è la canzone di Adela che abbiamo appena passato qui su Radio Z 20:03, mentre la prossima è una canzone che abbiamo ascoltato parecchio questa estate, ancora ascolteremo. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, la loro Partenope.

Gue con la sua Guersace qui su Radio Z 20:09. A proposito del Gue, ha annunciato il suo tour nei Palasport nel 2027, si chiamerà Rude Boy Live 2027, inizierà con Jesolo la prima data il primo di maggio 2027, poi ci saranno Milano, Napoli, Roma, Bari per concludere con Firenze il 22 dello stesso mese, ovviamente 2027. Adesso arriva qui su Radio Z Fred De Palma con la sua ultima, Ragazzino.

sul beat del Ciccino, l'ultima di Fred De Palma, uscita i primi di settembre. Si chiama Ragazzino, qui su Radio Z, quando sono le 20:13, insieme a me Edoardo Donna Maria. Sta per arrivare Samurai J col suo flamenco, precisamente flamenco paranoia.

Another con 54 Ultra, questa la loro Talk to You qui su Radio Z quando sono le 20:19. Vi ricordo il nostro numero 335 30 10 25 per chiacchierare un po' con noi. Io li leggo i vostri messaggi, ce ne avete mandati tanti anche oggi. Come al solito ce n'è uno che mi ha colpito in particolare. Buonasera, dopo una giornata di palle, un po' di

bella compagnia. Quindi ho avuto una giornata piena di senza ripetere, si è capito, una giornata forse noiosa, piena di rotture di scatole, vabbè, diciamo così. Andiamo avanti con la musica, arriva Napoleone, momento nostalgia, la sua Cucumarina.

È la nostalgia di quell'estate del 99 raccontata da Napoleone nel suo ultimo pezzo che si chiama Cucumari, qui su Radio Z, mercoledì 30 di settembre, 20 e 22, sempre in diretta. Ovviamente, come al solito, un'altra novità musicale qui nella nostra playlist Hesitate.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z, in apertura il copilota Omanita del Fly Dubai. Il volo tra Dubai e Tel Aviv avrebbe accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con 177 israeliani a bordo per farlo schiantare al suolo. L'attacco è stato sventato da un team di piloti presenti sul volo per un trasferimento che ha ripreso il controllo del velivolo e effettuato

0: effettuato un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. E cambiamo argomento, la Procura di Roma ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione per l'inchiesta sulla strage di Ustica che costò la vita a 81 persone. Ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi, dopo che la Francia ha annunciato che fornirà all'Italia una serie di documentazioni che potrebbero essere utili per ricostruire quanto avvenne nei cieli del Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. In chiusura lo sport, il calcio, prosegue il lavoro della nazionale a Coverciano per gli azzurri in vista della partita di venerdì con la Francia. Raspadori ha lasciato il ritiro per un problema fisico. A Parigi possibile impiego da titolare per Moise Kean. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, siamo prossimi al mese di ottobre, sarà una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, salvo ancora della nuvolosità seppur innocua all'estremo nord-ovest. Il tutto con temperature diurne ancora una volta oltre le medie del periodo, sono valori tipici di tarda estate, aria più freschina invece tipicamente autunnale nella notte al mattino. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Una buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento sulla nostra rete. Ci sono però alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché restano le code per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 45 minuti, 30 più del normale. Ci spostiamo in A7 Serra Valle Genova dove si è formata una coda per un cantiere di un chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Infine traffico intenso sul raccordo di Bologna-Casalecchio proprio tra l'innesto della 14 Bologna-Taranto e la 1 Milano-Napoli proprio per chi va in direzione di quest'ultima. Infine vi ricordo che stanotte chiuderà in A1 Milano-Napoli il tratto che va tra Fabbro e Chiusi per chi viaggia in direzione di Firenze dalle 22 alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: È proprio lui, è il king della lacrimuccia, è Mr. Rain, quando c'è lui si piange, ragazzi, si piange sempre. Questa è la sua supereroe dal 2023 qui su Radio Z.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Venti e 39, si torna in diretta qui su Radio Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, in questa puntata di Aperi Z di mercoledì 30 di settembre. E questo mercoledì ce lo stiamo per levare, signore e signori, si scavalla la metà della settimana e si comincia a intravedere anche il weekend. Ovviamente sta per arrivare un artista molto bravo, uscito da poco il suo ultimo album Miria, lui è 22 Simba, ne vale la pena su Radio Z.
7: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sta cazzo il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

22 Simba con la sua Ne vale la pena dal suo ultimo album Miria del 17 di settembre qui su Radio Z 20:43. Tra l'altro 22 Simba che è stato anche lui nostro ospite da poco, RTL 102.5 Play, la nostra app per recuperare tutti i vari contenuti, per esempio le interviste con gli artisti che vengono ospiti qui da noi. Arriva Olivia Dine su Radio Z con la sua Baby Steps.

Go Tribe con Achille Lauro, la loro Bam Bam Twist qui su Radio Z, 20 e 49 minuti poco fa, 22 Simba che nell'album Miria, la canzone che abbiamo passato poco fa, ne vale la pena, con Safe. Perché dico Safe? Perché sta per arrivare Safe, che ha deciso di fare un feat molto importante, credo più che abbia deciso, sia stato un po' selezionato, se posso permettermi. Perché? Perché il feat l'ha fatto con un certo Biagio Antonacci, non so se vi dice qualcosa il nome, la canzone si chiama Spirituale su Radio Z. We'll be right back.

E chissà perché viene da chiedersi, Biagio Antonacci avrebbe scelto Safe per questo feat, ve lo dico io, perché fitta alla grande, con Biagione Nazionale, la loro spirituale, qui su Radio Z, 20:52, arriva Camilla Magli con la sua menta. Sai.

0: Training season's over for Dua Lipa. Non so perché l'ho detta for Dua Lipa. Scusate, chiedo scusa a tutta la mia famiglia per questa uscita che ho appena fatto, il tipo di uscita che detesto quando la fanno gli altri. Comunque, questa era Dua Lipa con la sua training season, così la dico all'italiana senza possibilità di errore. 20:59 qui su Radio Z è finita questa puntata. Arriva Alex Morelli da Milano col suo Fattore Z. Noi torniamo domani.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: E sono arrivate le 21. Fattore Z. Arrivano le 21 e a questo punto della giornata, o meglio della serata, si comincia con il discesone. Ecco, il discesone è quello che ovviamente ci porterà alla fine del mercoledì, quindi scavallamento avvenuto, quello che ci porta ovviamente verso il weekend. Avete presente il piano inclinato, la pallina che comincia a rotolare? Ecco, è inesorabile il nostro percorso che ci porterà fin lì. Intanto concentriamoci su queste tre ore. Sono Alex Morelli, come sapete mi occupo di voi tutte le sere, c'è scritto proprio sulla carta d'identità, si occupa degli ascoltatori di Radio Z tutte le sere tra le 21 e mezzanotte. Però anche voi avete qualcosa da fare, ed è per esempio raccontarci del vostro mercoledì con i vostri WhatsApp al 335 30 10 25. Io ve la butto lì, fateci un giro anche con la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Sarà bellissimo, vedrete. E si parte da Fabri Fibra e i Pinguini con Goya.

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Prendi due artisti assolutamente, o comunque un artista e una band assolutamente non scontati, mettili insieme e guarda un po' cosa succede. Ora Lost Frequencies e Mari Froes, e subito è Paraíso su Radio Z.

Da Soup e Coez, questo amore davvero totalizzante che poi il protagonista della canzone I Love You che abbiamo appena risentito proprio qui su Radio Z, tra l'altro lui che ha portato uno stile devo dire difficilmente riproducibile, ecco, non è proprio la semplicità la sua cifra stilistica, però insomma è anche come dire un marchio abbastanza evidente della sua capacità. 21, 10 minuti, siete su Radio Z e nel Fattore Z c'è anche Ultimo, la sua Tutto.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Ultimo è questa sua Tutto un po' canzone della vita, lui stesso dice una delle canzoni forse la più importante che ha scritto, e l'abbiamo ritrovata qui nel Fattore Z. Alle 21:14 sarà bello e lungo, questo cammino che ci porterà fino

21 e 20 su Radio Z, c'è anche Lazza con la sua Cenere. Beh, non ci crederete mai, ma qua si parla di un amore turbolento. Ecco, però con un po' di speranza, no? Perché lì sotto la cenere qualcosa brucia ancora, evidentemente si rinascerà un po' come la fenice. Siete qui su Radio Z e voi al 335 30 10 25, vi leggo, vi ascolto e anzi tra poco anche un po' di voi, perché ve lo meritate, come se ve lo meritate, soprattutto a quest'ora, mi sento di dire. Ma ve le metto intanto le Cat's Eye, Animal.

0: Move Like an Animal con Le Cat's Eye qui su Radio Z, che si stanno muovendo per gli States, ma poi toccheranno anche il Canada e il Messico in questo tour mondiale che nelle settimane scorse invece è stato dalle nostre parti, diciamo così, un po' estese, ecco, hanno toccato l'Europa ma non l'Italia, ma è probabile che prima o poi le vedremo anche da queste parti. 21 e 23 su Radio Z è anche il momento di Praci e Broken World.
1: Soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, o come proteggerti, o come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, e non prego spesso

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché c'è ancora coda per traffico intenso tra Calenzano e Localitaglio. Per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza del tratto di circa 20 minuti. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia perché si è formata una coda per lavori tra Bergamo e Seriate per chi viaggia in direzione di Brescia. Vi ricordo poi alcune chiusure della 1 di questa notte: chiuderà il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze. Qui la chiusura è prevista per le 22 e riapertura alle 5 del mattino. Chiude anche il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, chiusura alle 22 e riapertura alle 6. E poi il tratto campano della 1 Santa Maria Capovetere e Caserta Nord per chi viaggia verso Napoli, anche qui stessi orari 22-6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio.

0: Mi fai impazzire, erano i tempi in cui stavamo iniziando a fare conoscenza, con Blanco, in questo caso con Sfera e basta. 21:38 qui su Radio Z, state sempre con me.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Un'altra bella serata con il Fattore Z, con una missione che non è impossibile, anzi possibilissima, e la eseguiamo insieme tutte le sere, quella di arrivare a mezzanotte. Ovviamente

siete complici voi, preziosi, protagonisti, un po' coautori, co-conduttori, insomma ci mettete anche voi un po' di quella ciccia lì che serve per arrivare fino a quel punto con il 335 30 10 25, così mi potete raggiungere con i vostri WhatsApp. Intanto Uelo, Alvaro Soler, scusate, Roy Paci, Il Sole.

0: è una collaborazione, mi sento di dire, piuttosto inedita, quella che mette insieme Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci e questa Il Sole, appena riascoltata qui su Radio Z, proprio dove siete connessi voi che siete dei buongustai tra le altre cose. Angelina Mango, Marco Mengoni e subito Canto d'amore.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

Bello è ritrovare Camila Cabello con Ed Sheeran in questa Bam Bam su Radio Z alle 21.49, così come bello è che ci facciate vivere anche un po' della vostra vita al 335 30 10 25. Allora c'è Camilla, e Camilla come Cabello tra l'altro, fai ancora la rubrica sulla recensione del giorno? Beh, volendo, oggi una stella su 5, iniziata male, finita peggio e devo ancora arrivare a casa. Accompagnami tu in questi 10 chilometri. Sì, allora attenzione, io metterei la parola fine sulla giornata solo una volta arrivati a casa. Piano, piano, con cautela, mi raccomando. Ora, paparazzi.

0: Paparazzi di Cesare Cremonini, mi viene da citare Anna, però nel caso di Cesare e questa sua canzone, cioè Turn Your Speakers On, tanto che appunto questo stile, questo mood è proprio da volume molto molto alto. Su Radio Z c'è Settembre.
1: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

registrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Beh, anche in questo caso un'affermazione molto molto potente, cioè dovesse capitare qualunque cosa e io quel tempo lì è con te che lo vorrei passare. Con questa idem gazzelle ci fa arrivare alle 21:59, voi come sempre al 335 30 10 25, la radiovisione che ovviamente insomma ci permette di partecipare ancora di più, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e tra poco di nuovo tutti insieme qui su Radio Z. Sono arrivate le 22.

C'è un po' di canzone in questo merengue che ci regalano Maluma e Shakira, questa Agua qui su Radio Z, 22-3 minuti. Non è la prima delle loro collaborazioni, tra l'altro loro anche colombiani, quindi probabilmente non so se vicini di casa. Malu, ciao Shaki, che facciamo un pezzo insieme? Come no?

0: Roller Coaster di Emi Schilla su Radio Z nel Fattore Z, 9 minuti dopo le 10 della sera, e mi è venuto in mente, ma grazie a un messaggio di un ascoltatore, che le 22 è il momento in cui chi fa quel turno lì, quello dalle 2 alle 10, probabilmente sta tornando a casa. Allora Nico da Marotta, appunto, che ha i suoi bei 35 chilometri tra l'altro dopo il turno, se non ho capito male, quindi lo accompagniamo praticamente ogni sera. Ciao Nico, un saluto a te naturalmente, anche a chi ha finito il turno. Ragazzi, sapete che siamo sempre qui, c'è il 335 30 10 25, che ci sia il turno, che non ci sia, o che magari in questo momento vi stiate godendo un po' di quella pacifica e meravigliosa comfort zone. Su Radio Z arriva Ernia e la sua dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: C'è anche quella cosa che anche un giro con la macchina può essere molto molto poetico. Poi lo prendi più o meno intorno a quest'ora o anche un po' più in là, quando ti puoi godere la città come vuoi, ha tutto un altro sapore. Ognuno poi magari la propria città, quella dove è nato, dove è vissuto e alla quale è molto affezionato. Dedica di Ernia su Radio Z 2214, Harry Styles e Dance No More. I don't

mi vuoi più suora o porno diva? Scusate, avete anche le vie di mezzo? Le vie di mezzo, così, no, perché poi magari qualcuno avendo dei gusti quindi un po' più, come dire, un po' più sfumati, preferisce qualcosa un po' più nel mezzo, no? E il pezzo naturalmente di Annalisa, canzone estiva, alle 22:20 qui su Radio Z, e come sempre un po' di voi, al 335 30 10 25, beh, tanti che hanno appunto terminato il proprio turno qualche istante fa, torneremo a voi tra poco, intanto Jimmy Nero, e allora...

tele do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: tratti la record in uno.
1: E allora con Jimmy Nero su Radio Z 22 di mercoledì, ragazzi, abbiamo un bel cammino prima di arrivare alla mezzanotte, quindi non siamo nemmeno a metà e tanto ancora avrà da regalarci quello che rimane di questo venerdì, partendo subito da Madame e la sua canzone che si intitola Mama, non mama, sempre qui su Radio Z. Faccio mama, non mama.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Il copilota omanita, probabilmente un estremista religioso del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv, avrebbe accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con 177 israeliani a bordo per farlo schiantare al suolo. L'attacco è stato sventato da un team di piloti presenti sul volo per un trasferimento che ha ripreso il controllo del velivolo e effettuato un atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Benjamin Netanyahu rende omaggio agli eroi che hanno sventato l'attacco sul volo Fly Dubai. Il premier israeliano elogia il coraggio dei passeggeri e annuncia nuove misure di sicurezza. Il ministro della difesa Katz parla di un tentativo di attacco jihadista. E siamo al calcio. Prosegue il lavoro della nazionale a Coverciano per gli azzurri in vista della partita di venerdì con la Francia. Raspadori ha lasciato il ritiro per un problema fisico. A Parigi possibili

0: impiego da titolare per Moise Kean. E per quanto riguarda le news è tutto, ora traffico e meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, siamo prossimi al mese di ottobre, sarà una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, salvo ancora della nuvolosità seppur innocua all'estremo nord-ovest. Il tutto con temperature diurne ancora una volta oltre le medie del periodo, sono valori tipici di tarda estate, aria più freschina invece tipicamente autunnale nella notte al mattino. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordiamo che sulla 4 Milano-Brescia per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra Monza e Cormano verso Torino e sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. La riapertura dei tratti è prevista per le ore 5. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza, fate un buon viaggio.

0: Parole vuote con Tedua e Capo Plaza e questa canzone che mi va a prendere anche un po' di quella solitudine lì, quella di Laura Pausini, famosissima perché diciamo la solitudine, canzone per antonomasia, è decisamente quella. 22:39 con il fattore Z fino alla mezzanotte, e voi che al 3:35:30:10:25 beh, ci fate entrare davvero nella vostra vita, e allora un po' di voi tra poco ve lo meritate, già sapete, subito Move Joe, che sembra un po' milanese, Move Joe, e subito Maladì.
1: Because everybody here is so sick. Say my name.

Maladie, un altro pezzo che ci sta accompagnando già da un po' e chissà ancora per molto, per quanto. Move Joe su Radio Z, tutto questo alle 22.42. Ci siete anche in radiovisione? Io intanto faccio un ciao ciao con la manina che male non fa. 266 digitale terrestre, 735 di Sky e subito monete, bottoni, il pezzo di 100.000 carie.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ragni 22:49 su Radio Z, il pezzo è quello di Tananai. Dai, vado a voi al 335 30 10 25. Un orario un po' particolare, beh, un po' tutti, volendo guardare, volendo scavare. Letizia, ciao Radio Z, sono stata a cena, sono comunque tornata affamata. Non mi giudicate, vero, per quest'aglio e olio che mi sto cucinando. No, chi ti giudica, anzi, è un peccato non poter partecipare, no? Perché è una bella spaghettata. Comunque, cioè, non c'è mai un tempo che è migliore degli altri, no? Come dire, va sempre, è sempre il momento giusto. Poi parleremo magari di tutti quelli che a quest'ora sono lì a fare apri e chiudi dal frigo pensando che si materializzino cose.

Marrakesh Gue insieme con Casini, 22:53. Salutiamo tutti quelli che stanno cercando di risolverne alcuni proprio così a fine giornata, tanto per essere in tema con la canzone. E qui su Radio Z arriva anche Matadora con Karol G.

Il mood molto, come si può dire, sofisticato, anche se vuoi, no? Questa di Carl Brave ed Elodie, che si intitola Parli Parli, beh, con un video dove loro poi non sono esattamente insieme ma appaiono spesso nella stessa immagine, a volte separati, come dire, da questa linea, no? Che però a volte mi crea quell'effetto lì dove lui ha il corpo di lei, lei ha il corpo di lui, la faccia di lui e viceversa. Ecco, ci risentiamo tra poco, state sempre qui su Radio Z. Radio Z, sono le 23.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto con

Bugie di Shiva su Radio Z, 23, 3 minuti, il nostro cammino fino alla mezzanotte, ci sono io che vi porto fin lì, sono Alex Morelli, un saluto anche agli amici che si sono connessi proprio ora e che magari hanno, come dire, completato un po' tutte le procedure della propria giornata e adesso si godono anche questo momento. Steve Edwards e Planet Funk insieme, questa è Rewind My Mind.

quelle canzoni che si potrebbero definire tranquillamente intramontabili. È Jovanotti qui su Radio Z alle 23:10. L'estate addosso, sì, ma anche meno potrebbe essere il sottotitolo. Poi forse lui nel 2015 non ci pensava poi più di tanto che ok, va bene, l'estate addosso, sì, poi magari ti fa quella botta di caldo, caldo insopportabile per qualche giorno, però l'estate è vivibile, ecco. È il Jovanotti che non avrebbe saputo cosa sarebbe stato il 2026, ecco, così giusto per buttarla un po' a divagare un po' sul meteo barra clima. Siete qui su Radio Z, è il momento di Puccio, mi è Cristi, e questa è Non mi innamorerò.

0: sto con la mia bad in festa.
1: Con la mia bad in giro.
2: Salutiamo tutte le baddie e chi è con la bad in giro in questo momento. Apprezzo molto se avete una Lambo in questo momento tra le vostre mani, così. Però credo che non sia una cosa così comune, mi sento di dire, ecco. 23:12 qui su Radio Z, erano Pucio, Mia e Cristi e Non mi innamorerò, ed è subito tempo di Somber e la sua ultima My Body Isn't Ready qui su Radio Z.

23:19, i Coma Cose, questa Posti Vuoti, ovviamente qui su Radio Z, dove ci siete voi, al 335 30 10 25. Allora, da poco fa vi parlavo anche di tutti gli amici un po', come dire, affamati a quest'ora, con quell'ansia un po' da giudizio, però a volte basta uno che sblocchi un attimino questo tipo di conversazione e poi tanti altri a ruota che ci comunicano che effettivamente sono un po' succubi, no, di questo tipo di situazione. Cioè, vai a cena, poi torni a casa e ancora quel leggero languorino e magari qualcosa te la metti sul fornello, no? Oh, salutiamo tutti quelli che sono lì a girare, a fare girasugo o anche semplicemente a far saltare gli spaghetti all'aglio e olio.

quel tocco di romanticismo che ci sta bene sempre, anche a quest'ora, anche nel Fattore Z, naturalmente qui su Radio Z 23 23. Era per noi con Joliet e il featuring di Achille Lauro, e devo dire che da quest'alchimia, beh, è uscito sicuramente un pezzo che ha reso, come dire, un po' più preziosa anche questa serata. È il momento di Jungle, questa è Sunshine.

0: Posso. Se poi ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se poi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Via Radio.
2: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, le uniche segnalazioni riguardano chiusure per lavori, come sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Milano. È chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusi fino alle ore 6, tra Incise e Firenze Sud fino alle ore 5 e tra Parma e il bivio con la 15 Parma della Spezia la riapertura è prevista alle ore 5 e sulla A4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Torino la riapertura anche qui è prevista alle ore 5. Buon viaggio!

0: Fedez e Clara su Radio Z alle 23.36 in questo Fattore Z con Alex Morelli. Beh, una canzone non ci credereste mai, non ci crederete mai se vi dico relazioni turbolente, complicate, arrivati un po' al capolinea, però dove l'incomunicabilità regna sovrana. Beh, devo dire che comunque come tema è stato spremuto e rispremuto, però come dire declinato in tante maniere diverse. Questa era appunto quella di Fedez e Clara. E a proposito di scelte stupide, devo dire che ognuno di noi credo che in curriculum ne potrebbe mettere davvero un bel po'. Ecco, magari non lo dichiariamo pubblicamente in giro, però secondo me un po' di esperienza l'abbiamo fatta. Ora Giulia Bresh.
1: Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie e Bresh, canzone contenuta nell'album di Julie, anche nella versione di Deluxe di Bresh, questa serenamente alle 23.40 e come sempre qui su Radio Z. Fatemi salutare tutti quelli che se lo stanno vivendo in questo momento, un periodo anche un po' sereno, magari anche a dire finalmente, ecco. Ora, parlar d'amore.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Ma c'hai solo 20 anni. Beh, questa è una canzone che ci riporta sicuramente a un bel po' di tempo fa, ecco. E quindi evidentemente il Damiano che parlava al ventenne di allora, di strada ne ha fatta nel frattempo. E chissà se poi si aspettava anche tutto quello che sarebbe successo da lì a qualche anno. 23:48 di mercoledì, un mercoledì che ormai sta arrivando al suo traguardo. Ci siete sempre voi, magari connessi in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky, ma è come dire quelli diciamo un po' più completi, quelli che hanno il pacchetto completo hanno anche la nostra app RTL 102.5 Play. Tra l'altro aggiungo, pacchetto completo sì, ma gratuito, quindi ecco, io ci farei un pensiero. Ora Madonna. Okay.

0: Styria, Madonna, che cita tutta una serie di personaggi iconici ovviamente di quel periodo lì, ma anche tutto ciò che arrivava dagli anni 70, tra l'altro c'è da aggiungere quel famoso Take a Walk in the Wild Side, che era una canzone di Lou Reed, cioè il lato selvaggio, diciamo, della strada, che probabilmente era anche un po' rappresentato da questo storico locale. Dance Styria, qui su Radio Z, 23:52 e subito Senza di me.
1: Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: sei la mia città è la canzone di Cosmo che ci fa arrivare fin qui, ragazzi, veramente una manciata di secondi alla mezzanotte e anche questo mercoledì, insomma, ce lo la saremo lasciati alle spalle. È tutto pronto ovviamente per la notte, voi godetevi tutto quello che rimane appunto della notte e rimanete connessi con la nostra app RTL 102.5 Play o con la radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, e vi voglio tutti qui domani alle 21. È tutto da Alex Morelli, baci.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

io, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.